0: tutti pazzi per RDS, cari amici, sono le 9:17 e vogliamo giocare con voi alla domanda impossibile.
1: Yes! Allora, amici, avete un argomento che conoscete a menadito alla perfezione, volete sfidarci con questo argomento? Potete farlo.
2: Allora, 388-22, quella cosa che proprio sapete, sì, magari da sempre, che non è facilmente riscontrabile nei... perché noi possiamo consultare tablet, smartphone,
1: tutto.
2: Ok, una cosa totalmente vostra.
0: Fate i saputelli con noi, che a noi piace un po', capito? Sì, questa, sì. Siamo un po' masochisti.
1: È un gioco difficile, prenotatevi, amici.
3: Guardaci, ascoltaci.
4: Anche quando sei in giro.
3: Scarica l'app mobile
4: di RDS.

0: Ampara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
8: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
9: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
8: Ma

0: con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
1: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
2: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Tutti pazzi
7: Questa è la tua carica per affrontare al meglio la giornata.

0: La domanda impossibile.
1: La domanda impossibile.
2: È arrivato il momento dei saputelli,
3: sì,
2: amici.
3: Chi c'è per la domanda impossibile?
4: C'è il signor Salvatore da Salerno. Buongiorno,
5: esatto,
4: venga.
5: Buongiorno.
2: Sento già la voce da saputello.
3: Da saputello, che buongiorno. Che fai di bello nella vita?
5: Lavoro in ospedale.
4: In ospedale? Okay. Senti, è inerente al tuo luogo di lavoro la domanda?
5: No, la domanda è al cinema.
3: Ok,
5: al
3: ma cinema. No, non ci aiutare okay. più di tanto, perché se noi perdiamo tu vinci, ok? Quindi falla bella complicata. Noi possiamo usare i nostri smartphone, i nostri tablet per aiutarci, capito?
5: Ok, la domanda è in ambito cinema.
3: Cinema.
5: Allora, Steven Spielberg.
2: Sì.
3: L'hanno detto molto.
5: Vorrei sapere i nomi di due film di Steven Spielberg, nel quale in uno ha messo un'immagine di un altro suo famoso film.
3: Ah, ma sarà Lo Squalo 2? L'ha messo dello squalo prima.
2: In Jurassic Park ha messo uno squalo.
3: Non lo so.
2: In E.T.
3: Ha messo il dito che era dello squalo.
2: Sì.
3: La pinna dello squalo al posto del dito.
4: Come facciamo a formularla?
2: Secondo me in Jurassic Park c'è un dinosauro che assomiglia a E.T. o viceversa.
3: In Indiana Jones c'è il cappello. Lo stesso cappello.
4: Tutto.
3: Non lo so. Che miseria.
4: Forse
3: non lo
4: perché
3: so.
4: C'è scritto in tutti quanti directed by Steven Spielberg. No, allora Salvatore.
2: Forse hai vinto.
3: Forse.
4: Sì, se ci dai la risposta.
5: Allora, i film sono il primo film Jurassic Park.
2: Sì.
5: In una scena quando vanno al. Dove fanno vedere come nascono i dinosauri al computer. C'è l'attore con gli occhiali che ha computer sull'immagine, all'immagine dello squalo.
2: Ah, l'ho detto io. No, ho detto così.
3: Io ho detto che c'era uno squalo, ma nello squalo 2, ma non c'entra
2: Jurassic
3: niente.
2: In Jurassic Park ho detto, però non sapevo.
3: Quindi
2: l'ora.
3: Dov'è che ci sta la figura dello squalo? Scusa tesoro.
5: Sul computer dell'attore con gli occhiali, non mi ricordo come si chiama.
3: Giusto, ma lo sai che la sapevo? No, la sapevo.
2: Adesso la sapevo. Dopo che te la dicono, sì.
4: Hai vinto, Salvatore, a scanso, perché se no Rossella fa ricorso. Hai vinto.
2: Hai rischiato perché andando a casaccio abbiamo beccato qualcosa.
4: Bella questa cosa. Bravo
3: Salvatore, bravissimo.
5: Grazie.
3: Ti regaliamo l'RDS bag.
5: Grazie.
3: Ciao, un bacione.
5: Ciao, un bacione.
2: Ciao Salvatore.
6: Dalle 7 alle 10 tutti pazzi per RDS.

0: Stella, tu mi fai morire. Ogni volta che perdi dici, ma sai che la sapevo? Perché non l'hai detta. Amore mio, quanto ti voglio bene.
1: Questo è un classico.
2: Grande classico.
1: Capita, capita.
2: Rossella Fonsi Brescia.
3: Fonsi Brescia, esatto. Allora, andiamo a Bologna, amici, perché c'è un pastificio che sta facendo un po' arrabbiare un po' tutti. Perché? Perché intanto, vabbè, fanno dei tortellini che sono, devono essere di una bontà esagerata.
1: Ma con un prezzo ultimamente.
2: Quanto costa?
3: Intanto costa di 59 euro al chilo. E però il padrone di questo posto dice, ma scusate, noi per fare un chilo di tortellini ci mettiamo 2 ore. Quindi 17 euro lordi per 2 di manodopera, 12 euro di materia prima, il parmigiano non ce lo metti, lo paghiamo 24 euro al chilo. E insomma,
2: la materia prima sono proprio le dita delle signore che li preparano, sì, che poi devono cambiare, perché dopo
1: ci mette 2 ore per fare un chilo?
3: Sì, no, beh,
1: 10 minuti per mangiarne un chilo.
3: Tra l'altro sono piccoli, tanto carini, fatti tutti uguali, capito? Che c'è? Cosa ridi?
2: Ti ho detto sono le dita delle signore,
3: è
2: tu
3: vero,
2: sì, certo.
3: È
2: ma
3: vero.
2: Cosa metto le dita dentro i tortellini?
3: Ma no.
1: Per quello costano tanto.
3: Perché cretino, la notizia
1: è ragù umano.
2: Dopo che ne fanno 10 devono
3: è
2: cambiare la signora.
3: La
1: quando si dice il ragù bolognese.
3: È proprio quella la notizia, certo, che le fanno con le loro ditine le signore anziane.
2: Ma te l'ho detto dentro i tortellini, non se no.
3: Vabbè, ma dentro era un modo di dire, io mi auguro, sei un cretino.
1: C'è anche un pezzettino d'unghia.
4: Sui mezzi pubblici, sul

0: Padano.
1: Mentre cucini o fai sport,
0: noi siamo sempre con te.
1: Siamo sempre con te.
2: Non ti lasciamo mai, siamo sempre con te.
0: Scarica o aggiorna l'app di RDS 100%. Grandi successi. Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
0: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: Ti hanno appena tamponato. E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
5: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Alla ricerca della qualità.
9: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
0: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
9: Porca vacca, non sul tappeto!
10: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
12: Dai, racconta.
13: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
12: Un altro malessere?
13: No, è tornata la candida.
12: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
14: Scelgo sempre la formazione più adatta.
15: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
16: Dalle 7 alle 10, tutti pazzi per RDS.
17: Tutti pazzi per RDS.
18: Anche al 205 del digitale.

0: Alle 9.43, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Bazze, parliamo di Francesca.
1: Cosa fa? Francesca
0: sa che lo zio ha fatto un incidente, ha bisogno di un carrozziere. Allora gli dice: non ti preoccupare, ti mando dal mio amico. Lo zio chiama direttamente questo carrozziere e si accordano. Lo zio richiama Francesca e dice: grazie Francesca, ho trovato un ottimo prezzo e degli ottimi tempi di riconsegna.
2: Mi sembra tutto giusto.
0: E cosa fa Francesca? Ci chiama e dice: perché non facciamo un bello scherzo a mio zio che è convinto di andare là a aver fatto l'affare del secolo? È nostro lo zio! Vai!
3: Ciao a tutti pazzi, sono Francesca. Voglio fare uno scherzo a mio zio Massimo, perché gli ho consigliato un carrozziere e lui si è trovato benissimo, sia come prezzi che come termini di consegna. Vai Ciccio, confido in te, rovina tutto!
4: Ciccio, Ciccio, ineguagliabile sempre a fare scherzi tu stai. Sei colpo Ciccio.
5: Pronto?
6: Buongiorno.
5: Salve, buongiorno.
6: Buongiorno, sì, sono Cappello, il socio di Andrea. Lei penso che abbia parlato con Andrea, mio socio. Allora, abbiamo avuto qualche problema relativamente ai pezzi. Ora, purtroppo non riusciamo a stare, anche perché c'era il faro davanti che era un po' un problema. Diciamo che il prezzo che l'ha fatto Andrea, purtroppo non riusciamo a rispettarlo.
5: Indicativamente
6: costo secondo me siamo intorno ai 7.5.
5: 7.5 è veramente,
6: diciamo che io riesco a limare un po' dai 7.5.
5: 7.4 quanto riusciremo più o meno a arrivare?
6: Un 7.3.
5: Mi aspettavo una botta così alta,
6: perché il costo del faro è importante.
5: Il costo del faro dovrebbe girarsi sui 600 euro.
6: No, beh, no, 600 euro perché non, in realtà è molto di più, perché poi c'è la manodopera, poi ovviamente c'è l'IVA.
5: Ah, c'è anche l'IVA.
6: Certo, noi l'IVA c'è, quindi 22, quindi sarà sui 9. Poi c'è ovviamente 9. Il fatto che è stata qua. Io direi che siamo intorno sui 12.
5: €12.000.
6: Comunque lei l'ha lasciata qua, la lascia un bel po'. Non è, cioè non è un garage questo.
5: Comunque arrivare dai 7.000, arrivare ai 12.000. Guardi, lasci la macchina, vengo a prenderla settimana quando rientro.
6: No, scusi, non è un garage. Allora, settimana prossima, poi lei la
5: io purtroppo io non sono qua per problemi di
6: capito,
5: lavoro.
6: Ma se lei lascia la macchina e se ne va. Allora.
5: Io avevo chiesto a Andrea che c'erano problemi se mi spostavo.
6: Capito, Andrea, scusi, allora Andrea, mi scusi, cioè io siamo soci e io sono superiore a Andrea, quindi decido io alla fine come la cosa. Se lei mi lascia la macchina, che è in garage, non è che si lascia la macchina e si va in vacanza, scusi.
5: Sono in vacanza, il preventivo è andato troppo oltre.
6: Però io adesso ormai mi sono mosso e i pezzi, e io i pezzi.
5: No, ma non ci si.
6: Non li faccio meno, li metto dentro la mano d'opera, però i pezzi li faccio pagare. È che dobbiamo fare.
5: Però prendermi la macchina lunedì direttamente.
6: Ho capito, però capisce che lei adesso è a metà, quindi cioè deve pagare il fatto di aver lasciato la macchina, il fatto di aver preso i pezzi di ricambio, non le conviene onestamente
1: tutto,
6: affrontare la spesa. Le posso venire in con 11?
5: Nuova,
6: facciamo 11?
5: Ma siamo fuori 11.000 euro per prendere una macchina nuova, ma stiamo scherzando. No, no.
6: Capite, se l'ha rotta lei, non è che scusi, non si fermava lo stop.
5: No, niente da fare, dai.
6: 10.8? Io più di così, però non mi chieda, 10.8?
5: No, vengo a riprendere la macchina lunedì.
6: Lunedì tra l'altro lunedì siamo chiusi lunedì.
5: Come mai?
6: Perché lunedì c'ho la comunione di mia figlia e quindi per me scusi, la chiudo.
5: Ho capito, ma è solo perché
6: perché la comunione di mia figlia non conta niente. Scusi,
5: la
6: bambina c'ho la comunione. L'ha sbagliata l'anno scorso, quest'anno la rifà, l'unica data.
2: Come la patente, sì.
6: Lunedì.
5: A prenderla martedì.
6: Martedì c'è il pranzo della comunione di mia figlia. Non è che possiamo fare tutto insieme.
1: Certo.
6: Mercoledì, giovedì e viene a prenderla. Massimo, qui è tutti pazzi per RDS. Francesca, tuo nipote ti ha fatto
0: buongiorno.
6: Uno scherzo. Buongiorno!
0: Siamo.
6: Massimo! Massimo, c'ho la comunione della bambina, il giorno dopo c'ho il pranzo.
5: Sì, il giorno dopo ancora cosa che te la medaglietta da prendere anche.
6: Francesca, saluta lo zio Massimo.
3: Ciao zio, ti voglio bene.
5: Ciao Francesca, ma non farmi ti scherzi qua. Adesso sto camminando a 1800 metri col fiatone lungo, quell'altro lo spara a 12.000, ma io lo prendo. Cioè, pazienza.
6: Ti salutiamo Massimo, ti vogliamo bene.
1: Ciao,
5: grazie.
1: Ciao.
7: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi.

0: pazzi per RDS. Se cerchi compagnia, musica e buon umore, sei nel posto giusto.
1: Tutti pazzi per RDS ti aspetta ogni giorno.

0: 9.55, amici, tutti pazzi per RDS. Termina anche questa terza ora. Incredibile.
1: Allora,
0: incredibile.
1: Sergio ha mandato un messaggio, l'ha mandato a me perché sta parcheggiando.
0: Il messaggio di Anna rivolto a Anna, Sergio.
1: Ebbene, Sergio che portò il messaggio.
2: Che prese Rossella che mandò in onda Bella Via. Vai.
3: Buongiorno, little.
1: Non c'è
2: Topolino.
3: Senti, oggi. Feste. Feste, storia di Mick Jagger. Ma questa Mick cosa storia si può andare lì e dire scusate, abbassate la musica. Mick Jagger, ma l'hanno fatto.
0: L'hanno fatto.
3: Quindi i regolamenti delle feste. E poi è ancora vero, donna al volante, pericolo costante.
1: Ma no,
3: questa cosa non è vera e lo dimostreremo. Sì, e poi ancora Michael Jackson, novità sul sequel. Insomma, un sacco di cose.
0: Grazie mille. Se ci fosse stato Sergio presenza l'avrebbe dette lui proprio.
2: Sì, avrebbe aggiunto tutta farina del suo sacco.
0: Sarebbe entrato proprio nel particolare. Sì,
1: noi entriamo in regia invece, salutiamo la nostra bellissima regia, grazie a Marco Bellavia.
0: Sì,
1: c'è anche Francesco da Milano, giusto?
2: Sì, adesso c'è anche Linda, insomma abbiamo avuto un po' di persone.
1: E c'è anche Severini. Madonna, siete più troppi, regia che qua.
0: Troppi
1: guarda.
0: Registi, amici.
2: Ma veramente, per una serie di...
1: È arrivato Sergio.
0: Ecco qua. È risolto così, arrivi, vi aspettiamo.
1: Sì, così, vi aspettiamo
4: in tecnologia.
2: Voleva prendersi la paternità del messaggio.
0: Sei molto abbronzato.
1: Va bene, amici.
2: Bacio a tutti.
1: La squadra c'è, un bacio.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: C'è Roberta Lupi in redazione. Robertina, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Tra pochissimo le news e poi godetevi Anna e Sergio.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Buongiorno da Roberta Lupi. I mercati europei aprono in rialzo, sostenuti dalla speranza di un accordo di pace in Medio Oriente. A Milano FTSE MIB più 0,62% in avvio. Approfondimenti sui mercati su agi.it. Secondo Bloomberg, se lo stretto di Hormuz resterà chiuso fino ad agosto, si rischia una crisi come quella del 2008. Intanto Pechino e Islamabad hanno redatto un piano in 5 punti per mettere fine alla guerra in Iran. Domani il primo ministro pakistano Sharif in Cina per vedere il presidente Xi Jinping. Secondo Trump, il conflitto finirà presto, fonti di Teheran, distanze ridotte. In Svezia, riunione dei ministri degli esteri della NATO. Presente il vice premier Tajani, che ha chiesto all'Unione Europea di sanzionare Ben-Gvir dopo le immagini che lo vedono deridere gli attivisti della flottiglia inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Le opposizioni invocano misure contro l'intero governo israeliano, così il capo della Farnesina.
4: Essendo il ministro della sicurezza e anche responsabile della polizia, quindi gli atti con più della polizia vanno ascritti direttamente a lui. C'è una posizione di un ministro, tutti si sono dissociati, c'è stato uno scontro in atto nel governo, il ministro degli esteri ha condannato la posizione per quanto riguarda la vicenda della flottiglia. Qua stiamo parlando di questioni che riguardano questa vicenda, quello che è successo non era successo precedentemente.
2: Rientrati nella notte a Roma e Milano gli attivisti italiani della flottiglia. Siamo ai primi 100 secondi con Enrico Mentana. Buongiorno direttore.
5: Buongiorno Roberta, buongiorno agli ascoltatori. I nodi molto più velocemente che nei proverbi vengono al pettine. E cosa succede? Che nel momento in cui la crisi di Hormuz si prolunga e quindi il blocco dello stretto, della sua navigazione, dell'esportazione di petrolio, energia, fertilizzanti e tutto quello che passa di importante per il motore dell'economia mondiale da quello stretto, man mano che tutto questo si prolunga, si indeboliscono le economie e crescono i rischi, cresce anche evidentemente la dipendenza energetica dalle altre fonti, crescono i prezzi e insomma la situazione si fa sempre più difficile. Le economie si rendono conto di cosa appunto voglia dire tutto questo? Il cortocircuito tra penuria energetica, crescita più difficile, inflazione più alta e necessità di difesa. Perché la questione è anche questa. È un mondo che si indebolisce e che ha bisogno di tutelarsi. C'è una riunione oggi dei ministri della NATO e c'è sicuramente il problema del disimpegno graduale e possibile degli Stati Uniti, ma anche di continuare a aiutare l'Ucraina, di tutelarsi da quello che potrà succedere, ma anche, e non è la cosa meno importante, se si spende di più in difesa ci sono meno soldi per il sociale, per la crescita, per la tutela energetica, è la coperta troppo corta. È questa la questione, e l'Italia è più esposta di altri per mille motivi, tra cui anche quelli geografici. È del paese che è più dipendente dall'estero per l'energia, è uno dei paesi che hanno rinunciato a suo tempo al nucleare civile e quindi, a differenza della Spagna ad esempio, non hanno quel paracadute energetico. Ci sono tanti fattori, ma soprattutto la crescita, che a questo punto secondo la stessa Unione Europea è stimata essere la più bassa per l'anno prossimo tra tutti i paesi dell'Unione. Una situazione difficile, un rompicapo, ma anche la necessità di fare politica, di fare scelte, e su questo sarà misurato il governo. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
6: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
1: È venerdì 22 maggio 2026, 10 minuti, buongiorno, buongiorno, ovunque voi siate nel mondo e provincia, da noi quelli della mattina di RDS, da questo istante fino a mezzogiorno a farvi compagnia anche lì sul canale 265 del digitale terrestre. C'è Annuzza Pettinelli,
7: c'è Sergio De Bolone Friccia,
1: c'è Severin in regia. Buongiorno.
7: Ma sei vestito di bianco come se fosse Wimbledon con una Paolo?
1: Sto andando a giocare.
7: Ah sì?
1: C'ho un incontro con Sinner oggi pomeriggio.
7: Oggi pomeriggio hai un incontro con Sinner. Bene, e con quale faccia pensi di presentarti a
1: quattro?
7: Certo. Una volta giocavi a tennis.
1: Sì, ero mancino, davo pure fastidio, tra l'altro.
7: Davi fastidio, sì. Quello lo davi a prescindere da.
1: C'avevo la VIP panatta e il legno, già hai capito quanti anni sono passati.
7: Che bigondilite.
1: Partiamo con il regalone.
8: All'inizio di ogni ora.
9: I tuoi ricordi
8: e le tue emozioni.
9: Con un successo senza.

0: Series, sei sempre un passo avanti sui successi del momento.
1: New hit music. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Volevo capire, Madame Marrakesh, alle 10.14 ci vedono l'appuntamento con la sequenza mixata.
1: Che bella musica. Poi oggi è venerdì, ci sono moltissime novità. Ma, ma tu quante feste hai animato come DJ? Tante.
0: Beh, tantissime.
1: Non parlo però di discoteche, parlo di feste private.
0: Sì, ma è capitato.
1: È capitato? È arrivata la polizia?
0: Perché?
1: A dire state suonando troppo forte, è mai, mai successo?
0: Sì, più, due volte circa.
1: E che avete fatto?
0: Abbiamo abbassato.
1: E poi appena se ne sono andati?
0: Abbiamo. No!
1: Lo sapevo io che avessi detto questa cosa. Vi parliamo di una festa dove c'era Mick Jagger. È arrivata la polizia.
0: Eccola là.
1: Tutta la storia.
2: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
3: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
4: 100% grandi successi.
2: Il mondo di RDS.
3: Direttamente nelle tue mani.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta

0: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
1: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
0: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
2: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: E se fosse solo colpa mia?
7: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
6: Cosa è cambiato?
7: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
8: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
9: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
10: Deliveroo!
9: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
12: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
11: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
13: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
14: Coppa Italia Women Frecciarossa. È il momento della finale. Domenica 24 maggio alle 18 allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Un altro capitolo del classico del calcio femminile, con Juventus e Roma in campo per contendersi il trofeo. Segui la Coppa Italia Women Frecciarossa in diretta su Rai 2 e Sky Sport. Info su FIGC.it. Biglietti sul vivaticket.com.
15: Radio ufficiale RDS 100% grandi successi.
16: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
17: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
18: Cos'hanno in comune Mick Jagger e Stromboli? Ne parliamo tra poco. Restate qua incollati.

0: Ce l'ho caputo, dobbiamo abbassare la musica.
1: Maresciallo,
0: sì.
1: Ma c'è Mick Jagger, come faccio a abbassare la musica? Ma ho capito che non le interessa, maresciallo.
0: Allora,
1: venga
0: a me dei Pink Floyd, non mi interessa dei Pink Floyd.
1: Ma sono i Rolling Stones, come? Mick Jagger, i Rolling
0: non
1: Stones.
0: Non conosco altro da fare.
1: Maresciallo Caputo. Ci sarà un maresciallo Caputo in giro
0: ci
1: per
0: sarà,
1: l'Italia. Adesso sarà,
0: sarà
1: un problema sarà. Tuo, guarda, averlo preso in
0: e
1: giro.
0: Ebbene sì, si è concluso con l'intervento dei carabinieri la festa organizzata a Stromboli per celebrare la fine delle riprese del film Swing Chestus Sisters, evento al quale avrebbe preso parte appunto il grande Mick Jagger e storica voce dei Rolling Stones. I militari dell'arma sono intervenuti intorno alla mezzanotte,
1: che dopo... non erano le 4
0: no,
1: del mattino,
0: no, mezzanotte, dopo alcune segnalazioni arrivate dai residenti della zona infastiditi dalla musica proveniente dal locale in cui si stava svolgendo appunto il party. Secondo quanto emerso, alcuni abitanti dell'isola di Stromboli avrebbero contattato dei carabinieri denunciando la violazione dell'ordinanza comunale, perché c'è un'ordinanza comunale che vieta la diffusione di musica nei locali nella serata del mercoledì, disposizione introdotta per garantire la quiete pubblica e limitare i disagi ai residenti.
1: Vabbè, ma mercoledì di maggio adesso.
0: Vabbè. Una volta arrivati sul posto, i militari hanno effettuato le verifiche del caso, constatando la presenza di musica diffusa tramite un piccolo altoparlante, e il volume, a quanto riferito, non sarebbe stato neanche particolarmente elevato e la situazione appariva tranquilla, senza tensioni né disordine. Tuttavia, visto la normativa comunale in vigore, i carabinieri non hanno potuto fare altro che imporre l'interruzione immediata della musica, decretando di fatto e qui la festa no.
1: Non c'è
0: la festa, non c'è più,
1: stutate sta cassa, perché la festa
0: cortesia, riposiamoci, chissà, facciamo un po' di vita qua, no?
1: Allora vediamo di capire perché è arrivata l'estate, sì. Questo sarà un weekend di temperature proprio estive, quindi sì. Si aprono le finestre, le si danno feste, party, sì. Si animano le terrazze, ragazzi, non si può. Siamo andati
0: tutti
1: proprio
0: in silenzio,
1: a vedere articolo sì. 659 bellissimo. Del codice penale, disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone,
0: certo.
1: non si può fare. Si configura il reato quando il rumore della tua festa è così forte da disturbare una pluralità indeterminata di persone, aspetta, sì, certo. Tutto il condominio o il vicinato, e non un solo vicino particolarmente sensibile,
0: esatto.
1: Quindi se il signore del piano di sotto con la scopa classica bam, bam, dà le botte per farvi abbassare, non è abbastanza per chiamare i carabinieri. Se però il chiasso è forte da disturbare altre persone, la forza pubblica arriva e ti fa abbassare. Ragazzi, sapete qual è il limite? Le 23. Però ci sono dei condomini,
0: sì,
1: che hanno firmatari tutti i condomini,
0: sì, che hanno detto ma a noi sta bene.
1: C'è chi dice a noi sta, sì, bene, ma ci sono quelli che se sei anche tu firmatario, sì, non puoi fare feste.
0: Niente.
1: Non è previsto l'uso della musica.
0: Una vita di tristezza e solitudine e silenzio.
1: La prima cosa da fare è invitare il vicino.
0: Sì.
1: Se stai per fare un casino,
0: sì,
1: mandagli un bigliettino e digli guarda, io domani sera da una festa, già so che ti darò fastidio, quindi per non darti fastidio vieni anche tu.
0: Esatto.
1: In questa maniera.
0: E si presenta con i carabinieri.
1: No, non è che si presenta con i carabinieri.
0: Allora sono il maresciallo Caputo, il vicino che è stato invitato.
1: Maresciallo Caputo, venga pure lei a bere uno sciottino.
0: Allora, c'ho altro da fare.
1: Ma che altro c'ha da fare, maresciallo Caputo? Venga, su. Adesso com'è finita sta storia? Cosa avrà pensato Mick Jagger dicendo, sì, sai com'è? Io stasera ero qui a fare casino, ci hanno tolto la musica.
0: Avrà un bel ricordo di Stromboli, di questa festa.
1: Se la legge va osservata.
0: Legge. Mercoledì però, eh? Poi giovedì invece potete fare casino.
1: Però io dico sempre un po' di tolleranza, che fastidio ti darà un po' di

0: musica, anche perché poi se chiami i carabinieri ti fanno il verbale, poi bisognerà, il giudice dovrà stabilire se i decibel erano veramente così forti, diventa una rogna infinita e non se ne esce. Andate lì, bussate, vengo anch'io, vengo anch'io.
1: È qui la festa?
2: Sì. Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Samurai J. Flamenco Paranoia.

0: la radio 100% grandi successi, voglio dire, se non c'è Michael Jackson. Le 10.38 di questo venerdì con Anna e Sergio con voi fino a mezzogiorno.
1: Ma ti hanno scritto i carabinieri?
0: Ci hanno scritto l'ufficio stampa che ci sta seguendo con grande attenzione, gli mandiamo un bacio, un abbraccio fortissimo e grazie per tutto quello che fate.
1: E ci hanno detto
0: salutiamo
1: che dobbiamo
0: maresciallo Caputo.
1: Salutiamo il maresciallo Caputo, voglio sapere, ci hanno detto che dobbiamo stare zitti, dobbiamo abbassare la radio?
0: Abbiamo l'autorizzazione, possiamo fare casino quanto
1: vogliamo. E allora facciamo casino! 1901, primo libretto di idoneità in Italia alla guida. Non c'era ancora la patente,
0: no,
1: la patente
0: è arrivata nel 1901. Quell'anno, lo ricordiamo.
1: Voi direte, vabbè, le donne hanno iniziato a dare dopo. Sì, sì, dopo. Sì. La prima donna che ha avuto questo libretto di idoneità è stata una torinese nel 1907, quindi sei anni dopo il primo uomo. Quindi non è che stiamo parlando di che cosa. Ma il detto donna al volante, pericolo costante, ce lo portiamo dal 1900. Sono passati 126 anni e ancora è così.
0: D'altronde quei sei anni servivano a capire come funzionava il cambio, dove era la prima, la seconda.
1: Ma non c'era
0: sei anni
1: all'epoca.
0: Sembra il tempo giusto.
1: Al massimo avevi un'Isotta Fraschini che non c'aveva neanche le marce.
0: Dopo
1: forse.
0: Sei anni hanno capito che girando a sinistra vai a sinistra, girando a destra vanno a destra. Ma non è che uno deve fare discriminazione.
1: Sergio, vuoi essere impallinato da tutte le nostre amiche all'ascolto?
0: Donne, è arrivato.
1: Ecco, sì, è arrivato. Non l'impollinatore, impallinato finisce adesso. No, un'altra cosa. State con noi!
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
4: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale.

0: Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
2: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: Basta un penny.
3: La senti? Nel. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nel. Passa a Nel. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nel.it. Nel, gruppo A2A.
4: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: In Egitto la storia non si visita, si attraversa. In crociera sul Nilo tra Luxor e Aswan, dalla Valle di Re al colossale tempio di Abu Simbel, ammirando le piramidi di Giza, la Sfinge e il tesoro di Tutankhamon nel nuovo grande museo egizio al Cairo. In Egitto, tra la magia dei geroglifici, il mito di Cleopatra e il canto immortale di Umm Kulthum, non stai rivivendo il passato, ne stai diventando parte. Egitto, diversità unica. Scoprilo su www.experienceegypt.eg/it. E se vuoi provare a vincere un viaggio per due al Cairo, ti aspettiamo su RDS Social TV, ente del turismo egiziano, official partner di RDS Dream.
6: Donna al volante, cos'hai da ridere?
7: Mi fanno morire.
6: Ma chi?
7: Fai una battuta subito.

0: con te ovunque.
1: E in ogni momento.
0: Ogni momento. Anche in movimento riempiamo la tua vita con la nostra compagnia.
2: 100% grandi successi.
3: RDS. Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.

0: Io con Ed Sheeran. Dunque, amici sì. di RDS, adesso senza pregiudizi e senza niente, sì. cerchiamo di capire perché si dice donna al volante, pericolo costante. Dobbiamo tornare indietro veramente di 100 anni, mm-hmm. quando negli anni 20-30 le donne al volante erano una rarità assoluta, legate principalmente all'alta borghesia o alla nobiltà. Poi, gli anni successivi, gli anni del regime, si promuoveva un modello di donna fortemente orientato alla dimensione domestica e familiare, quindi scoraggiando l'idea che la donna guidasse la macchina. Questo è rimasto nei secoli, ce la portiamo dietro da 100 anni quest'idea che le donne e l'automobile, che all'epoca era considerato un simbolo di virilità, potere e competenza tecnica maschile, gli uomini compravano l'auto, la mantenevano e guidavano, la donna facevano le passeggere. Adesso tutto questo è molto cambiato, ma c'è il bias, cioè il pregiudizio, che risale proprio all'epoca, e troviamo conferma. Perché io stessa, che sono una donna, se mi trovo davanti la signora che va lenta, dico e non vedo chi è il guidatore finché non la sorpasso, mi viene da pensare che vuoi, è una donna. Detto questo, sì. è perché abbiamo un pregiudizio che è radicato da 100 anni ed è ora di sradicarlo, perché i dati alla mano ci dicono esattamente il contrario, no?
1: Quindi va detto che no, non è affatto vero. Il vecchio adagio donna al volante pericolo costante è uno stereotipo smentito in modo categorico da tutti i dati statistici, sia in Italia che a livello internazionale. Se definiamo la bravura alla guida in base alla sicurezza, alla prudenza e al rispetto del codice della strada, i dati dicono esattamente il contrario. Cosa dicono i dati?
0: Dilli.
1: Istantanei ed enti internazionali. Incidenti mortali, secondo i dati Istat e della Commissione Europea, gli uomini sono responsabili di oltre l'80% degli incidenti.

0: Incidenti stradali mortali. A livello europeo circa il 76% delle vittime della strada sono uomini. Comportamenti
1: 80% è tanto, sì. Cioè,
0: comportamenti a rischio. Ecco. Allora, i guidatori di sesso maschile tendono a praticare una guida molto più aggressiva. Vabbè, perché non conoscete Anna. Le statistiche mostrano che gli uomini superano i limiti di velocità con molta più frequenza, perché non conoscete Anna. E sono nettamente più propensi a guidare sotto l'effetto di alcol o sostanza.
1: No, questo no, non puoi dire.
0: Solo Margherita. Solo
1: no, ma non è vero.
0: Il fattore chilometrico. Un tempo si diceva che gli uomini facessero più incidenti solo perché guidavano di più. Oggi questo divario si è quasi azzerato. In Italia la media dei chilometri annui percorsi è molto vicina tra i due sessi.
1: Vedi?
0: Eppure la percentuale di incidenti gravi causati da uomini resta nettamente superiore. Le donne tendono a essere coinvolte in piccoli sinistri a bassa velocità,
1: certo.
0: I classici urti da parcheggio, piccoli tamponamenti in città o scalfiture. Insomma, si tratta di danni minori, spesso legati a piccole distrazioni,
1: sì.
0: O una minore confidenza in manovre millimetriche, o un parcheggio perché ti trucchi mentre guidi.
1: Ma chi trucca
0: bandiere,
1: mentre guida?
0: Cavolate,
1: ma non è vero.
0: Cavolate. Sì, no, un attimo, sto finendo l'eyeliner. Gli uomini provano più spesso. Un attimo, devo mettere il coso ciglio, come si chiama?
1: Il mascara.
0: Il mascara.
1: Basta! Sì. Oh!
0: Chi è che sono? Ah, lei? Sì, una donna. Provocano più spesso incidenti ad alto impatto gli uomini, perdita di controllo del veicolo, impatti frontali, insomma, perché
1: vabbè, l'abbiamo capita.
0: Quindi viva le donne al volante, guidate solo voi.
1: No, oh, perché solo
0: bello,
1: noi?
0: Che bellissimo.
1: Senti, facciamo una cosa.
0: Dove mi porti oggi?
1: Non ti porto.
0: Io evito il traffico per stare in colonna.
1: Sergio, se andiamo in auto guido io e tu fai il passeggero, è sempre stato così, perché l'ultima volta
0: odio il traffico.
1: L'ultima volta sono venuta con lui, ho rischiato la vita, ti assicuro.
0: Ma non è vero.
1: Sulla Catania a Palermo,
0: bellissimo,
1: se sono viva
0: bellissimo.
1: Andava, non vi dico come.
0: Io sono vivo e sono qui.
1: Datemi un voto.
0: Sì.
1: Io vorrei che uno, guardandosi allo specchio, dica uomo o donna, scusate, io e la macchina siamo due cose diverse.
0: Yes.
1: Sono impedito, sono impedita.
0: Sì. Pure sono Michi Antonelli, pure sono.
1: No, oppure porto la
0: macchina.
1: Datemi un voto.
0: Sì, ma annacatevi tutti. Datevi voti altissimi al 38822 3882.
1: Bravi.

0: Vitali e Achille Lauro. Prima
1: mamma mia.
0: Guarda, un
1: quando
0: sacco di
1: si parla sacco e si mette in competizione l'uomo con la donna, ragazzi, succede di tutto.
2: Per forza gli uomini fanno più incidenti. Ecco. Per evitare donne. Ciao ciao.
1: Ma come per evitare donne? Fanno più incidenti per evitare le donne. Ma si può dire una cosa del genere? Vabbè, siamo ironici. Intanto datemi i voti. Voi che avete, che siete distratti, che avete avuto 30.000 incidentini di quelli piccoli, avete graffiato l'auto in tutte le maniere, denunciatevi.
0: Esatto.
1: Denunciatevi.
0: Messaggi vocali brevi al 3882238822.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: La tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Allora, l'informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Ci colleghiamo con la nostra Robertina Lupi. Buongiorno Roby.
5: Buongiorno.
4: A te.
5: Lievi progressi nei negoziati con Teheran, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Rubio in apertura dei lavori della ministeriale NATO in Svezia. Intanto Pechino e Islamabad hanno redatto un piano in 5 punti per mettere fine alla guerra in Iran. Domani il primo ministro pakistano Sharif in Cina per vedere il presidente Xi Jinping. Secondo Bloomberg, se lo stretto di Hormuz resterà chiuso fino ad agosto, si rischia una crisi come quella del 2008. Petrolio in risalita, il Brent tocca i $105 al barile, scende il gas a €49,28 al megawattora. Il taglio delle accise su gasolio e benzina prorogato fino alla prima settimana di giugno, annuncia il ministro dell'economia Giorgetti alle 19 il Consiglio dei Ministri. L'economia sommersa in Italia vale 200 miliardi. Il comandante della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro, intervenendo al Festival delle Economia di Trento.
6: Nelle piattaforme digitali ci sono forme di economia sommersa che a volte non ti aspetti. Il nostro reparto di Udine ha individuato una società che commercializza automobili senza una struttura commerciale dove andarle a ritirare, a visionare, eccetera. Questa attività ha portato alla scoperta di reddito non dichiarato per oltre 1,5 milioni.
5: Addio a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, aveva 76 anni, lascia un grande vuoto anche nella società e non solo in Italia, così il capo dello Stato Mattarella. Siamo ai 100 secondi con Enrico Mentana, ancora buongiorno direttore.
7: Buongiorno Roberta, buongiorno agli ascoltatori ancora. Che cosa sta succedendo? Ne parlavamo un'ora fa, è un momento difficile, una fase difficile e il punto di caduta principale per l'Occidente sarà il vertice della NATO tra un mese a Istanbul. Perché sarà il punto di caduta? Perché lì si vedrà davvero se Trump vuole stracciare, modificare profondamente l'alleanza. Anche oggi, arrivando al vertice dei ministri degli esteri dei paesi della NATO, il segretario di Stato americano Rubio è stato molto chiaro. Trump è estremamente deluso di molti paesi della NATO e sappiamo già dal passato recente che tra questi paesi c'è anche l'Italia. Sostanzialmente quelli che non hanno aiutato l'America nella guerra del Golfo, della guerra contro l'Iran. Qualcosa di profondo succederà e quel vertice della NATO, dice Rubio, è destinato a entrare nella storia. Ecco, vediamo di arrivare preparati culturalmente, diplomaticamente e non solo a quell'appuntamento, perché forse vuol dire, dopo più di 80 anni, l'addio o perlomeno un rapporto diverso rispetto a chi ha tutelato con un ruolo di fratello maggiore e qualcosa di più la difesa europea.

0: Dovremmo fare da soli e questo vuol dire tante cose, ma intanto vuol dire immediatamente verificare le vere carte di Trump. Ci sentiamo tra un'ora, qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Siete con noi quelli della mattina di RDS, ancora un'ora da passare insieme anche lì sul canale 265 del digitale terrestre. C'è Annuzza Pettine,
3: c'è Sergio Dovolone Friscia,
2: c'è Severini in regia.
3: Mamma mia, quanti messaggi, siccome non possiamo metterli tutti, sì. Voi andate su 265 digitale terrestre, li trovate tutti scritti in sovraimpressione, c'è di tutto. Scrive Marilena, guidatrice al 2001, la colpa non è nostra ma è dei muretti che si spostano.
2: Certo, infatti i famosi muri spostanti, certo. È normale. Continuate con i vostri vocali al
3: 3882.
2: Non vedo l'ora di ascoltare i messaggi vocali.
3: C'è di tutto, state con noi.
2: Ma prima Bryan Adams.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
5: con un successo sempre.

0: Lorenzo Percher, vi abbiamo chiesto, amici di RDS, di denunciarvi ed è arrivato di tutto.
1: Ciao, sono Paola dalla provincia di Reggio Calabria.
2: Ciao Paola.
1: Io con la macchina ho un problema soprattutto per i cerchi.
0: Mio marito
1: ha scelto una macchina con i cerchi neri.
2: Sì.
1: Lo avevo avvisato che li avrei rigati
2: tutti.
1: La
2: colpa è sua, è di suo marito.
0: Certo.
1: Perché tendo a fare questi parcheggi molto stretti.
0: E parcheggi stretti,
1: abbiamo
0: lei.
1: Cerchi neri, lucidi, sì. Tutti rigati.
0: Vedi, ma
2: però anche, scusate, anche i marciapiedi messi là che danno fastidio. Scusatemi, ma leviamoli sti marciapiedi mentre uno fa manovra. Dai!
0: Ma scusami, Sergio.
2: Lasciamo spazio.
0: Ma se tua moglie ti dice: sì, amore, lo sai come guido? Ma i cerchi neri. No,
2: ma non,
0: non
2: la compriamo
0: prende
2: proprio la macchina. Lascia stare.
3: Buongiorno RDS. Sasha da Prato.
2: Sì.
3: Io non capisco queste analisi da dove le prendono. Io faccio il corriere, faccio 200 km tutti i giorni.
2: Sì.
3: E vi posso garantire,
2: sì,
3: che trovo tante donne e ragazze che corrono,
2: sì,
3: a mille all'ora.
0: Cosa ti devo dire? Vuol dire che le donne guidano meglio, perché pur andando veloci non fanno incidenti, visto le statistiche che accreditano agli uomini il maggior numero
2: Lasciamole
0: di incidenti.
2: Lasciamole correre, per favore, in santa pace. Anzi, corriere, spostati cortesemente, dai fastidio. Tu che vai piano con sta cosa qua, che rispetti i limiti, levati.
0: Ma che
2: metti
0: tu parli che rispetti i limiti?
2: Lascia
0: che
2: spazio.
0: Che tua madre non appunti più sulla patente.
2: Salutiamo Marico, salutiamo Marico.
4: Ciao RDS.
2: Sì.
4: Sara da Roma.
2: Ciao.
4: In 30 anni che ho la patente,
2: sì,
4: non ho mai avuto un incidente.
2: Bravissima.
4: I punti che mi hanno scalato sono quelli, sì, ovviamente, che dovevano

0: togliere a mio marito.
1: Lo vedi?
2: Festeggiamo, festeggiamo.
1: Ma non si può fare, è illegale,
2: che non
1: ragazzi.
2: C'è festeggiamo.
1: Non si può
2: pensa
1: fare.
2: Pensa che una volta un mio amico, mio compagno del liceo, ci aveva la fotografia sul caballero impennato a un incrocio la moto.
1: Sì.
2: È arrivato con suo nonno che aveva ancora la patente attiva e ha detto era lui al volante.
1: Impennato.
2: 80 anni, Cristina.
1: Vabbè, ma 80 anni ci sono dei,
2: follia.
1: Ci sono degli 80 anni che sono dei ragazzini.
2: Ma no, sul caballero impennato.
1: Ma sì, ma
2: dai.
1: Che ne sa.
3: Buongiorno, RDS, io sono Davide da Pontedera, sono sposato con una romana.
2: Sì?
1: Sì.
3: Io sono pisano campagnolo. Quando vado a Roma scendo sempre di macchina.
2: Sì.
3: Perché non so guidare a Roma, faccio guidare mia moglie che fra l'altro con la sua velocità ha anche bruciato due volte la frizione. Vabbè, ma troppo solo.
2: Ma che fai?
1: Scusami, cioè, ma che c'entra la frizione con la velocità?
2: Ma non serviva la frizione, no, perché nel traffico tieni pressato il piede, no?
1: Il pedale
2: e quindi frizione. Praticamente bruci. Vabbè, ma non fa niente, ma a che serve questa frizione? Leviamo queste frizioni!
1: Ma ci sono le macchine
2: ma
1: automatiche!
2: Dai, ancora con queste frizioni!
4: Ciao ragazzi, sono Marco di Roma.
2: Prego.
4: Io guido la macchina col pilota automatico.
2: Oh.
4: Intanto quando faccio magari lunghi viaggi mi accorgo di star guidando e per un attimo mi do un voto 4 perché vado nel pallone, dico ma in che senso sto
1: scusate ma
4: macchina?
1: Si può guidare col pilota automatico?
4: Mi collego col mondo, con la vita reale e dico ok, allora sono un bel 9 adesso mi sento un po'
1: grazie col pilota automatico siamo
2: ma
1: tutti
2: ma se c'è il pilota automatico perché deve rinunciarci? Ha speso un sacco di soldi
1: ragazzi ma voi vi rendete conto che tu puoi prendere la patente per auto che hanno il cambio e per auto che non ce l'hanno? Cioè e questa è una cosa terribile.
2: Ma finire la frase, ma ti rendi conto che puoi prendere la patente?
1: Ecco.
5: Io credo di avere un piccolo record.
2: Sì.
5: Di aver distrutto due macchine diverse una dall'altra.
2: Sì.
5: Per aver dimenticato di mettere il freno a mano. Fortunatamente non creando danni.
2: Meno male.
1: Beh, hai distrutto due macchine.
5: Autovetture. Ho distrutto solo le mie.
1: Vabbè, beh, è già una cosa.
2: Ma anche sto freno a mano, ragazzi, ma sta antichità del freno a mano. Cioè, arrivi, parcheggi, c'è un discesa, lasciala andare. Ha bisogno di libertà la macchina. Perché bloccarla? Perché costringere la macchina a stare ferma perché gli ha messo il freno a mano? No! La libertà della macchina.
1: Non si può avere un TSO immediato, perché lo vedo su questo argomento particolarmente preso. Vabbè. No, però
2: c'è altro? Non c'è altro.
1: No, ne abbiamo altri, ma siamo. Ragazzi, andate sul 265 perché c'è di tutto.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: euro sui prestiti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: E se fosse solo colpa mia?
3: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
2: Cosa è cambiato?
3: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
4: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
5: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
6: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
7: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Sono le 12:19, voi siete in diretta su RDS con i peggio, Petro Loredan, Giovanni Vernia, subito c'è anche Bruno Mars.

0: prenditi il tuo tempo, Petra.
1: Take your time.
0: Lo dice Samantha. Samantha, che è scritto Sam spazio Hunt. Hunt come...
1: come uno unto.
0: H-U, esatto.
1: Come uno unto.
0: Come uno un po' unto. Era un cantante che non lava spesso i capelli. Andiamo avanti. Perché sennò poi dico queste cose.
1: Ma
0: che
1: sei
0: sennò...
1: serio? Music dai, for you, per favore.
0: Music for you. Music for you. Fuori onda mi ride. Music
2: for you. Insieme a te.
3: Insieme a te. Dove c'è musica?
0: Allora, fuori onda mi ridi.
1: Sì, certo. Ti rido e ti scherzo. Allora, c'è un'espressione tipica proprio della tradizione del gergo marinaresco. E anche bellico, e tu sai bene che
0: cazza
1: io su una nave ci sono stata, su una barca, scusami, a vela ci sono stata per diversi

0: perso tempo grazie a quel famoso spot pubblicitario e ho imparato lì a dire buon vento. Cioè, si dice proprio in gergo marinaresco per augurare una bella navigazione, un viaggio, in particolar modo in antichità, un viaggio fortunato.
1: Se vai a vela, se vai a vela. Buon vento, eh?
0: Beh, sì.
1: Se vai a motore.
0: Comunque si dice. Cioè, buon in generale.
1: Se vai a motore, buon prezzo.
0: Ma no, dai.
1: Il carburante. Che...
0: Beh, si dice anche in bocca al lupo se vai a motore, perché appunto col...
1: perché
0: quello che costa.
1: Il lupo è la pompa di benzina.
0: Va, va bene.
1: Che te maglia.
0: Perché ne parliamo? Perché è uscito un nuovo singolo di Lorenzo Giovanotti, che ha realizzato insieme ad Alfa, quindi sono tutte e due nostri amici, tutte e due sono venuti spesso qua ai Peggio Più Peggio di RDS, che si chiama proprio così, Buon Vento.
1: Esatto.
0: Perché il cuore pulsante di questo pezzo è proprio il mare, che loro usano come metafora di un viaggio, diciamo, nella vita, non un viaggio di quelli fatti realmente lì con la vela, cazza l'aranda e tutte quelle cose che, no? Le cime,
1: allora,
0: eccetera.
1: Dove è stato registrato questo pezzo?
0: A casa di Lorenzo.
1: Al Caracorum,
0: sì?
1: Studio di Cortona, ragazzi, ed è pazzesco,
0: è
1: perché non c'era più il topolino che mi mangiava i cavi,
0: A Cortona.
1: Eh sì, perché l'ho ucciso. Ho ucciso il topolino. Ragazzi, mi aveva rotto proprio i tamburelli, no? E quindi ragazzi, gli ho messo delle trappole col cianuro.
0: Col cianuro, addirittura,
1: sì, sì.
0: Ma poveri topolini.
1: Noi Giovanotti lo conosciamo per il verso, quello che
0: non si capisce.
1: Quello che nessuno ha visto.
0: Non è così.
1: Quello cattivo.
0: Tra l'altro, leggevo che Alfa, per questo brano qui, in realtà si è ritrovato a coronare un sogno, perché lui, il suo primo concerto è stato proprio Lorenzo Giovanotti. Aveva solo 5 anni Alfa.
1: Ma pensa.
0: E quindi finalmente si è ritrovato con uno di quelli che erano gli idoli con cui è cresciuto anche artisticamente. E adesso ci ha fatto questo pezzo.
1: Dai, ce l'ascoltiamo?
0: Novità.
1: Dai.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
3: RDS. Giovanotti e Alfa. Buon vento.
4: Ed è un po' di...

0: Katia Perroni su RDS.
1: Ma chi?
0: Katia Perroni.
1: Ma è Katy Perry.
0: Fa anche la comica lei.
1: Davvero?
0: Katia Perroni.
1: C'è una comica che si chiama è quella di
0: Andrea Perroni, è un comico.
1: E invece Katia Perroni no, c'è una Katia che è di Katia,
0: Katia
1: Valeria.
0: Cosa c'entra con Perroni?
1: Ok, Katia e Valeria, ok? E mi confondi, Vernia, però veramente.
0: E lo so, ma perché tu il venerdì arrivi stanca, Petra?
1: No, non è che arrivo stanca, sei tu che arrivi che sei sfasato, che
0: no, scusami.
1: Che mi parti da una cosa e arrivi a un'altra senza un filo logico in mezzo.
0: Ma il filo logico c'è, perché Katia Perroni come ha chiamato questa canzone? Fuochi d'artificio.
1: Ok.
0: E tu i fuochi d'artificio per la festa al tuo prediciottesimo li hai messi?
1: No,
0: ormai risaliamo al 1842.
1: Bravo, non ho neanche fatto un prediciottesimo. Breve storia triste, ma in realtà
0: Claudio, che c'è qua Claudio che se la sta ridendo
1: immagino,
0: perché nello studio voi non lo vedete, ma qua io sono, sembro solo
1: circondato,
0: ma sono circondato da tutto il team tecnico che stanno facendo dei lavori. E quindi da un momento all'altro potrebbe succedere che noi
1: che
0: non
1: ti staccano il computer.
0: Se io dico tutto qualche cosa distorto, loro staccano.
1: Beh, guarda, Vernia, se li lasci lì ancora 5 minuti è sicuro che va di

0: onda da sola fino alle 3, te lo dico.
1: No, dai, non farlo. No. Sono venuto apposta perché mi piace andare in onda con te.
0: Va bene. Allora, tra poco parliamo di feste.
1: Feste.
0: Quindi da lì era lì il filo logico, no? Sì. Fuochi d'artificio, feste.
1: C'era, okay. Vedi? C'era. Sei tu che mi mandi fuori strada.
0: Mamma, ragazzi, oggi vi prego, aiutatemi.
1: Dai, Claudio, vieni a salutare.
0: Che fatica oggi. Che fatica oggi. Come faccio?
1: Daniele Ranieri. Se voi vedeste Daniele Ranieri, è la coppia romana di Ed Sheeran.
0: Adesso lo devi far vedere sul canale 265.
1: Se state con noi, fra poco ve li faccio
0: vedere. Inquadra Ranieri subito.
1: Dai.
2: Lo scherzo a tutti pazzi per RDS è uno stile di vita. Richiedici il tuo nell'apposita sezione nell'app di RDS.
3: 100% grandi successi.
4: 100% grandi successi.
3: RDS.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59€. Scopri di più su conad.it.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: A vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
12: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
16: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
0: Ci sono i peggio con voi anche adesso su RDS e sul canale 265 del digitale terrestre. Subito Sunbird.

0: John Legend, All of Me su RDS 12:48, peggio con voi Petra Loreggian e Giovanni Vernia.
1: Allora,
0: dai, facciamo questo giochino che facevamo nel fuori onda, adesso lo facciamo con gli ascoltatori.
1: Sì.
0: Perché siamo partiti dalla foto che questa mattina era un po' su tutti i quotidiani del bufalo che, sì, è stato chiamato Donald Trump, perché dicono un po' ricorda il presidente americano per il ciuffo, perché c'è questo bufalo con una sorta di ciuffone biondo che un po' lo riporta lì a, quindi, Donald Trump. È in Bangladesh questo, mm-hmm, questo bufalo.
1: Ok.
0: E quindi insomma praticamente adesso hanno dato il nome, è andato su TikTok, è andato sui social network, sta facendo un pochino il giro del mondo, e noi così scherzando nel fuori onda abbiamo detto: ma ci sono altri animali che ci ricordano personaggi famosi? O a noi è mai capitato che in qualche modo ci associassero a degli animali?
1: Ma allora dicono che il cane, per esempio,
0: è vero, assomiglia al padrone,
1: cioè esteticamente di solito tende a assomigliare al padrone.
0: E sai che io ho visto un sacco di cani di fianco al padrone, tu dici: ma è il tuo ritratto, cioè è incredibile che questa cosa accade, ma è così.
1: Ci sono anche delle foto di personaggi famosi col loro cagnolino
0: somigliante,
1: che si somigliano. Per esempio hanno accostato da alcune foto Harry Styles con i suoi cani,
0: sì,
1: che hanno questa il pelo riccio scompigliato. la razza è il Cockapoo,
0: sì,
1: si chiama così, che hanno moltissimo, ricordano moltissimo la sua scapigliatura.
0: Ah, vedi?
1: E questo è... Però ce ne sono tanti che vengono associati così, no?
0: Allora, ho trovato che di Samuel L. Jackson,
1: sì,
0: assomiglia un pochino ad alcuni esemplari di cani bagnati, con lo sguardo giù, un po' triste,
1: sì,
0: con gli occhioni spalancati.
1: Ma anche Snoop Dogg, cioè.
0: È vero.
1: È un incrocio fra un levriero e un bassotto tedesco. Cioè, ci sono tanti meme sui social che fanno questa cosa qua.
0: Ho visto una foto di Rihanna che assomiglia a uno struzzo.
1: Allora adesso noi vi vogliamo chiedere: ma secondo voi,
0: sì,
1: io a che animale assomiglio?
0: Adesso,
1: e soprattutto,
0: guardo,
1: Petra,
0: adesso ti guardo, no, davvero, dai, dateci delle
1: adesso
0: indicazioni.
1: Ci mettiamo, dai, fronte, guardate, 265 di Cina Terrestre.
0: Se no, insomma,
1: fronte,
0: se non avete
1: lato destro,
0: fatto,
1: lato
0: sinistro, non ho fatto niente, ma mi state schedando. No, adesso al di là del,
1: oppure,
0: digitale terrestre, se non ci vedete lì, insomma,
1: ci cerchi, dai, su Google,
0: ma le nostre facce un po' le conoscete, cioè io poi le foto che metto non sono neanche ritoccate, quindi potete
1: cosa
0: fare
1: sta,
0: questo gioco
1: dicendo
0: della somiglianza.
1: Ma
0: secondo...
1: che hai abbonamenti costosissimi ad app di ritocco.
0: Purtroppo no, io ho soltanto quelle app che devo guardare tutti i video prima di accettare la foto.
1: Mi hai fatto un tutto, è l'unica cosa in cui sei esperta della tecnologia, poi vi racconto che

0: pieno di stelle, i Coldplay su RDS, la Petra Loregiani, il Giovanni Vernia, la Linda Gravela,
1: sì,
0: su lettini di rucola tutti quanti serviti oggi con un po' di limone,
1: certo,
0: perché è venerdì e il venerdì sì, ma noi si mangia il pesce qua.
1: Beh, giusto.
0: Non è vero.
1: No,
0: non
1: io
0: è vero.
1: Io
0: noi
1: sì,
0: si mangia di una tristezza che voi non avete idea.
1: Io purtroppo, perché per me il pesce in questo periodo è comunque un po' triste.
0: Tant'è vero che c'era un periodo in cui facevamo una rubrica, si chiamava il peggio pranzo.
1: Il peggio pranzo potremmo riproporlo, perché
0: ma
1: noi...
0: no, perché era visiva e non ha senso.
1: A me piace.
0: In radio non... ci eravamo resi conto che non, cioè, ci scrivevano, era una cosa.
1: Vabbè,
0: no?
1: Anche questa però gioca un po' di immaginazione. Vi abbiamo chiesto a quale animale potremmo assomigliare, sentite cosa avete detto.
0: Sì.
2: Giovanni Vernia assomiglia al lama.
1: Al lama.
0: Vero, sono d'accordo.
1: Ti vedi?
0: Sì, mi ci vedo.
1: Pensavo più
0: una cosa
1: bianco,
0: molto
1: con
0: bianco,
1: una proboscide più
0: naso,
1: importante. Sì,
0: anche
1: tipo,
0: quello, sì sì.
3: Giovanni sicuramente assomiglia a un dromedario.
1: Dromedario.
0: Il dromedario
1: non
0: è
1: ti
0: simpatico.
1: Vedo tanto dromedario però.
0: Beh, forse...
1: Penso. Ripeto, insisto su una cosa più tipo...
0: Io non mi offendo, nel senso che abbiamo chiesto noi. Non
1: elefante,
0: è che ci sono animali
1: tucano,
0: belli.
1: Tucano, cose così. Poi?
4: Tu mi ricordi una giraffa.
1: Tu l'hai capito.
4: E
1: tu.
4: Petra
1: sì,
4: mi ricordo una pecora.
1: Capra,
4: so
1: più
4: perché.
1: Capra.
4: Spero di non offendere.
0: Secondo me ti ha vista al mare.
1: Non ci offendiamo più capra che pecora. Non credo proprio.
0: Sì, diciamo, vabbè, dopo tutto l'inverno.
1: No,
0: io
1: no,
0: sì,
1: perché
0: però
1: prima del mare io mi metto a posto. Come
0: io
1: si
0: sì,
1: dice.
0: Però, Petro.
1: Tu.
0: Io ti ho visto.
1: Possiamo chiudere,
0: confermare.
1: Possiamo chiudere questo argomento. Neanche ti piaceva, l'hai fatto per fare un favore a me. Abbiamo
0: sì,
1: finito
0: è
1: l'ora.
0: Vero, però. Ti dicevo che è un brutto argomento.
1: Esatto.
0: E te insistevi.
1: Basta, torniamo tra poco. Restate su RDS.
5: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza te.

0: la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Torniamo da Guido De Santis in redazione RDS, tutto è pronto per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali, li sentiamo.
3: Buona giornata da Regno Unito, sviluppo sul caso Epstein. La polizia britannica sta indagando sul principe Andrea per potenziali reati sessuali. Medio Oriente, energia, Ucraina, i temi sul tavolo, i ministri degli esteri della NATO in Svezia, presente Marco Rubio, sentiamo Roberta Luppi.
4: Il segretario di Stato americano in apertura dei lavori ha parlato di lievi progressi nei negoziati con Teheran, ribadendo comunque che non potrà mai avere un'arma nucleare. In merito ai pedaggi per l'attraversamento dello stretto di Hormuz, ha sottolineato: se sarà concesso all'Iran verrà creato un precedente, altre nazioni seguiranno l'esempio. Quindi il tema della revisione della dislocazione delle truppe in Europa dopo l'annuncio di Trump di voler ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania e il successivo invio di altrettanti in Polonia. Non una misura punitiva, ha chiarito Rubio, ma un processo che proseguirà. Il rapporto tra gli alleati deve risultare vantaggioso per tutti i soggetti coinvolti, confermando la delusione del presidente USA nei confronti di alcuni paesi dell'Alleanza Atlantica dopo il mancato sostegno alle operazioni americane in Medio Oriente, tema oggetto del prossimo vertice NATO di luglio di Ankara, definito da Rubio uno dei più importanti della storia dell'alleanza.
3: La cronaca, fanghi e rifiuti speciali smaltiti illegalmente in provincia di Caserta e nel napoletano. Due arresti, 9 persone indagate, operazione dei carabinieri del NOE. Siamo allo sport, c'è Paola Gubbiotti.
5: Il calcio, Pep Guardiola non è più l'allenatore del Manchester City dopo 10 anni e 20 trofei. Lo annuncia il club inglese, assumerà il ruolo di Global Ambassador della società. E Arbeloa conferma il suo addio al Real Madrid. Per una sera la B più interessante della massima serie c'è su Tirol Bari, allo stadio Druso di Bolzano, in palio la salvezza. Dopo lo 0-0 dell'andata, i padroni di casa hanno 2 risultati su 3 a disposizione. E stasera anche l'anticipo dell'ultima giornata di Serie A, Atalanta-Fiorentina. I nerazzurri sono già in Conference League e i viola sono salvi da un paio di settimane. Nonostante gli obiettivi raggiunti, i tecnici Palladino e Vanoli vengono dati in partenza. Ciclismo, Giro d'Italia, lasciata la Liguria e i corridori attraversano il Piemonte, partiti da Alessandria arrivano a Verbania dopo 189 chilometri. 13ª tappa adatta ai velocisti. Basket, stasera gara 3 dei quarti a Bologna Virtus Trento, squadre sull'1-1, si gioca anche a Tortona con il Venezia avanti 2-0. Questa è RDS.
2: Ripartiamo, Giovanni Vernia, Petra Loreggian, Linda

0: Seven in regia, i peggio sono al completo anche adesso alle 13:02.
1: Ah, posso dirti una cosa?
0: Sì.
1: E poi chiudiamo l'argomento. È arrivata una foto alla nostra chat RDS,
0: certo,
1: al 388-22-38822. Una foto di una volpe che per dire che ti somiglia, e c'è scritto Petra Loregian. Oh, veramente siete uguali.
0: Vedi, vedi.
1: Avete lo stesso musetto.
0: Sì, come musetto. La volpe.
1: Sì. Sì, sì.
0: Anche se non ho la faccia così.
1: No, però i baffi sì.
0: Però è una volpe. I baffi sì, hai detto. Perché questa è una volpe cartuna, la faccia un po' più paciocca.
1: No, guarda che sei bella. Sei bella, guarda che questa. Sì, veramente.
2: All'inizio di ogni ora.
3: I tuoi ricordi
2: e le tue emozioni.
3: Con un successo sempre.

0: All time high, Nico Santos su RDS. Allora, Pepi, ne stavamo parlando prima nel fuori onda e lo vogliamo condividere con gli ascoltatori.
1: La cosa del venerdì in ufficio, no?
0: Praticamente il venerdì è sempre andata di moda questa cosa un po' importata dagli Stati Uniti. Sì. Che ormai dagli Stati Uniti importiamo tutto noi.
1: È vero.
0: Il cibo, facciamo.
1: E anche alcune usanze.
0: Usanze, un po' così.
1: Halloween.
0: L'Halloween, eccetera. Adesso il casual Friday l'abbiamo imparato, cioè il venerdì si va in ufficio un po' più.
1: In alcuni posti
0: casual.
1: Di lavoro, sì, non so se capiti anche a voi sul vostro posto di lavoro, se si ditecelo, raccontatecelo, però di base, insomma, si va vestiti un po' più. Cioè, noi siamo sempre vestiti casual.
0: Beh,
1: non
0: sì.
1: abbiamo la necessità di avere un dress code diverso.
0: Io quei vestiti lì che usavo in ufficio li ho dati via.
1: Non li hai più.
0: Ma con grande gioia, no? Non
1: immagino,
0: ce la facevo più
1: immagino.
0: A mettere la giacca e la cravatta, eccetera. Invece pare che la generazione Z,
1: sì.
0: cioè diciamo i più giovani, no? Insomma, loro desiderano vestirsi in giacca e cravatta perché per loro invece è più figo far figo in ufficio.
1: La differenza fondamentale secondo me è nel percepito, no? Cioè, se tu vai comunque vestito da ufficio in qualche maniera stai già cominciando a fare parte del tuo lavoro.
0: Ti dico una
1: cosa,
0: se
1: invece ti vesti, capito, con tutone, cose così probabilmente anche la tua testa non riesce magari a mettersi subito nell'ottica di essere in un posto di lavoro, credo.
0: Il problema è se lo fai solo tu, cioè se gli altri non lo fanno e tu arrivi così un po', come si dice, sbragato e poi sembri un po'. A me piaceva quando ho trovato il primo lavoro che era proprio ufficiale, a me piaceva mettermi quell'abitino lì con la cravatta, cioè anche lì che ero più giovane mi piaceva all'inizio, mi sentivo un fighetto a fare questa storia qua. Poi dopo mi sono scocciato, insomma.
1: Poi ci sono cose che tu vedi fare, magari
0: a me piaceva mettere quelli i pantaloni muccati.
1: Sì. Che però è un ufficio quello.
0: Però no.
1: Non si poteva fare.
0: No,
1: dico, ci sono cose che vedi fare magari a un collega, una collega non ha il coraggio.

0: Guarda, secondo me in questa situazione qui è un po' esagerato.
1: No, vabbè, cioè
0: quello fuori luogo c'è.
1: Ci sono.
0: Lo vedi ai matrimoni, lo vedi dappertutto. C'è quello che arriva al matrimonio vestito in una maniera.
1: Sì,
0: c'era
1: sì,
0: notizia
1: sì.
0: di qualche giorno fa, no? Di
1: Trendy.
0: Quel professore che si presenta con la bombetta, con i baffi, sì, come
1: vabbè,
0: se fosse nell'Ottocento a scuola.
1: Sì, un po' per far parlare.
0: Ci sono persone che hanno quell'eccentricità che,
1: allora,
0: che li rende diversi.
1: Mi hai fatto
0: unici.
1: Venire in mente una cosa.
0: Sì.
1: Per così l'eccentricità. Mio malgrado, una volta, quando mi avevano appena assunto in questa società di consulenza,
0: sì.
1: insomma, importante, internazionale e tutto, c'erano questi 3 giorni di corso che si facevano
0: sì.
1: all'inizio, prima di entrare, e dovevi essere rigorosamente giacca e cravatta, eccetera.
0: Okay.
1: E ne avevo combinata una delle mie.
0: Dai,
1: guarda,
0: dopo,
1: mi è venuta in mente adesso.
0: Dopo ce la racconti,
1: sì,
0: Vernia. Insieme
1: sì.
0: a quelle degli ascoltatori, se ci sono, al 388-22-388.
1: Ah, beh, certo. Se siete arrivati in ufficio vestiti in un modo
0: sbagliato.
1: Sbagliato, si fa ridere questa cosa.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
3: Ultimo, romantica.
4: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita la ti guarda.
1: Irama, Cabana.
5: Rimane a Cabana, dentro i tuoi occhi Cabana, mentre ti spogli Cabana.
3: Samurai J, Flamenco Paranoia.
6: Che non importa se bruciasse il mondo intorno da te.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: È già occupata da un'altra coppia.
1: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
9: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
10: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
11: Alla ricerca della qualità.
12: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
13: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
12: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
14: L'Egitto non si visita, si vive con tutti i sensi. Assapora l'Aish, il pane che significa vita. Al mercato di Khan el Khalili, al Cairo, scopri il mix di ingredienti del tradizionale koshari, la croccantezza della tameia, il velluto della molochia, gli strati di dolcezza della baklawa. In Egitto il cibo è ricco di influenze mediterranee, medio orientali e africane ed è un momento imperdibile di condivisione e gioia. Egitto, diversità unica. Scoprilo su www.experienceegypt.eg/it. E se vuoi provare a vincere un viaggio per due al Cairo, ti aspettiamo su RDS Social TV, ente del turismo egiziano, official partner di RDS Dream.
15: Tante candidature, ne abbiamo scelta una, ragazzi. Credo che sarà lei la protagonista, una donna fantastica.

0: so. Un abbraccio a Shakira che nei momenti in cui non vende tanti dischi, lo so, l'hanno fatta tutti sta battuta, quindi non la fa, cancellatela, Radio Date.
1: No, non

0: mi spieghi sta cosa di Shakira veloce?
1: No, che quando non ha pochi soldi va in punteria, vende un po' di ferramenta e poi ritorna a casa.
0: Ah,
1: il famoso negozio di punteria di cui parlavo. Okay. No, non c'era bisogno, infatti.
0: No, ero a curiosità.
1: Ma mi ero pentito da solo.
0: Luisa!
2: Eccomi, Roberta, sei meravigliosa.
0: Pure tu,
1: ciao,
0: Luisa.
1: Buonanotte.
0: Ciao,
2: magari. Scusate la voce nasale, ma sono un pochino raffreddata.
0: Senti, allergia?
2: No, purtroppo con il lavoro che faccio c'è stato uno scroscione d'acqua, paura, dalle parti dove lavoro mi sono beccata tutta l'acqua e sono 3 giorni che vado avanti antibiotico.
0: Cara,
2: no,
0: ci dispiace.
2: Febbre, sì, e lavoro comunque.
0: Ah, lavori lo stesso. Allora, spiegaci, allora, di Cuneo, vero, se non sbaglio?
2: No, io abito vicino a Cuneo, abito in un paesino in montagna della Vasaraita.
0: Sono che di si Saluzzo.
2: Chiama? Allora, il paesino si chiama Rossana.
0: Ok.
2: Ma io sono di Saluzzo, nativa di Saluzzo, cresciuta a Saluzzo.
0: Ok, sì. Perfetto. E, e il lavoro che fai?
2: Io praticamente consegno pasti a domicilio ai nonni.
0: Sì?
2: Faccio il giro delle consegne.
0: Certo.
2: E mi piace tantissimo e mi adorano perché.
0: E in questi giorni come fai? Con la mascherina, Luisa? Come fai?
2: Sì, sì, esattamente. Vero? Sì. Anche se non potrei usarla tanto perché sono anche asmatica.
0: Ok, quindi
2: è un
0: una difficoltà. Certo,
2: sì,
0: certo.
2: Sì, infatti,
0: hai
2: sì.
0: degli hobby?
2: Mi piaceva andare a camminare, ma ultimamente non ho neanche la passione per andare più a camminare, non riesco.
0: Ok.
2: Problemi di fiato, quelle cose lì.
0: Certo.
2: Ho contribuito anche dall'asma, però
0: ovvio.
2: Amo gli animali, c'ho 6 gatti e 4 cani.
1: Che carino, che bello.
2: Senti. Io li amo alla follia, mia figlia è veterinaria, quindi
0: certo.
2: la passione gliela ho trasmessa io sicuramente.
1: Certo, descriviti un attimo al volo fisicamente e poi ci spieghi che tipo di persona cerchi come curiosità.
2: Allora, sono alta 1,57 m, piccolina.
0: Sì?
1: Vabbè, ma sì.
2: Capelli scuri, ricci. Occhi scuri, porto un 36 di piede.
0: Sì.
2: Diciamo che fisicamente sono abbastanza messa bene.
0: Sì, cioè, ok.
1: Vabbè, giù,
2: non mi manca niente.
0: Possiamo
2: diciamo
0: chiederti
2: meno...
0: l'età, Luisa?
2: 58 ne
0: okay.
2: ho. Appena fatti a marzo, sì.
1: Comunque non le manca niente, cioè tutte le dita, tutti i nasi, tutte le orecchie.
2: No,
1: gli manca
2: va bene, intendevo anche altro. Non posso drammatizzare sempre. No, perché un uomo comunque al primo impatto sempre quello cerca. Non
1: ma no, ma non è vero, non ci sono
2: ma
1: più.
2: Ma stai zitto, va a non dire stupidaggini.
0: Ma che stupenda, io voglio come amica,
1: no,
0: Luisa, mi dai il numero.
2: Stupidaggini, guarda, casi umani, se vuoi te ne presento quanti ne vuoi.
1: Cioè, allora
2: guarda.
1: Ragazzi, questa Luisa ha detto, Roberta sei stupenda,
0: okay.
1: Claudio non dire stupidaggini, questo è il senso.
2: Ma stai dicendo una stravaccata.
1: Non
2: scusami,
1: esiste più un uomo che ti guarda negli occhi e non guarda tette e culo, no, non ci credo, dai.
2: Il problema è che io sono una che mimetizza molto, quindi più che altro punto molto sulla simpatia io.
0: Ok.
2: Quello non mi manca,
0: okay.
2: devo dire la verità, quello non mi manca.
1: Senti, che tipo di persona
2: sei? Sono un po' egoisticamente parlando, ma sì, sono molto simpatica da quel lato lì.
0: Ti sentiamo.
2: Sono molto una chiacchierona, infatti anche per quello, perché i nonnini mi vogliono bene.
0: Ma certo. Luisa, senti, che persona stai cercando?
2: Allora, io cerco una persona, cercherei se esistesse, se no me lo faccio disegnare da giotto, ma non c'è più. Praticamente qualche anno più di me.
0: Sì.
2: Io sinceramente l'aspetto fisico lo guardo poco.
0: Ok.
2: Guardo
0: bravo.
2: Molto quello che è una persona dentro.
1: Ecco.
2: Che non so spiegarti, io devo vederlo l'impatto, no? Sai quando vedi quell'impatto che ti dici, boh, questo mi piace, provo okay. a
1: però hai detto una cosa specifica, corteggiatore lo vuoi? Perché
2: beh,
1: dici
2: direi,
1: che
2: non... ogni tanto, beh, direi, scusami, cioè, è vero che sono vecchietta, quasi sessantenne,
0: no,
2: però.
0: Ma... che vecchietta!
1: No, hai puntato su.
2: Perché dimostro perché me ne danno 10 in meno.
0: E allora?
1: Allora, uomini che ascoltate
2: so,
1: RDS,
0: corteggiatori,
1: sulla sessantina, dimostrate che ho ragione io e non Luisa, quindi corteggiatori.
2: Ecco.
1: Non vecchio stampo
2: nessuno.
1: Che non guarda
2: poi non sopporto quelli collosi quelli che ti mettono il fiato sul collo
1: no okay. non collosi
2: mamma
1: non
2: mia, non sopporto io ho una mia vita
0: poi.
2: Da tanti anni e vivo da sola e sto benissimo
1: okay.
0: Okay.
1: Che non guardano solo l'aspetto fisico, che sappiano corteggiare e che
2: bravo.
1: Siano appassionati insomma anche di animali, visto che
2: certo,
1: ti
2: quella perfetto. È la prima cosa
1: insomma
2: è la prima cosa.
1: Smentite sì. la Luisa, va bene?
0: Ok, ho l'ultima domanda, perché tu
1: vai.
0: Hai parlato
2: Dimmi.
0: Di una figlia, sei stata sposata, quanti figli hai?
2: Ho una figlia di 29 anni.
0: Ok,
1: vabbè,
0: perfetto.
2: E non
0: bene.
2: L'ho avuta dal matrimonio, ma l'ho avuta dalla convivenza.
1: Quindi
2: e ho anche sbagliato il padre, quindi vedi.
0: Vabbè, okay. non fa niente, però c'hai una figlia stupenda.
1: Allora, zona Cuneo
2: sì.
1: e dintorni, naturalmente, allargandoci, che ne so, al nord Italia, dove vuoi. 38822 subito, cari uomini, veloci e smentitela, perché sta ragazza, come vedete, è molto disillusa.
0: Luisa, puoi attaccare, ci sentiamo tra poco, ok?
2: Tanto non chiama nessuno.
0: Ma vedrai! Ciao, novità!
2: Ciao.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New music.
3: Novità.
5: New music.
4: Novità RDS. Mace, salmo e colapesce.
5: cattive abitudini.

0: Band Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Bella canzone che abbiamo fatto, Sir Diez.
1: Oh mamma, ok.
0: Band Carlisle.
1: Piena di cavolate? Che hai detto?
0: Belinda Carlisle!
1: Ah, no, Belinda Carlisle!
0: Cavolate,
1: no,
0: Carlisle!
1: L'hai fatto in dialetto stretto, non capivo bene. Allora,
0: sì.
1: Trovati?
0: Sì, trovati?
1: Luisa che si è presentata e probabilmente abbiamo trovato
0: anche l'uomo.
1: Sì, esattamente.
0: Sì, esattamente.
1: Abbiamo qualche messaggio, vi siete esposti in tanti.
0: Un messaggino.
2: Ciao ragazzi, Giovanni da Cagliari. Guarda Luisa, se non fossi già fidanzato con l'Alan Franchi ci farei anche un pensierino.
0: Ah,
2: mannaggia a me.
1: Purtroppo Luisa
0: purtroppo,
1: niente.
0: Cioè, sta già con l'Alan Franchi. Senti, a proposito di nuove coppie, vieni qua. Mauro Casciari a Milano. Perché Mauro formerà una nuova coppia oggi con Frangiola, perché stiamo facendo il radio date, facendo conoscere persone, capito,
3: certo,
0: tra di loro.
3: Vi ho ascoltato in aereo venendo qua.
0: E quindi dopo di noi alle 19 c'è il ritorno di Francesca Manzini con Mauro Casciari.
3: Sì, per una serie di combinazioni è capitata con me dopo due mesi di Grande Fratello, per me il Grande Fardello.
0: Quindi tre ore di coreografie.
3: sì, che il radio sono il top, tra l'altro.
1: Sì, sì, lo sappiamo.
0: La RDS Social TV avrà un grosso picco.
3: Sì.
0: Sei preparato? Fa un po'.
3: Assolutamente.
1: Deve fare Lady Gaga però,
0: va bene, allora dopo di noi alle 19.
1: Va bene.
0: Grande Mauro è già pronto.
1: Ciao,
0: è già pronto.
1: Mauro, ciao, tra poco ciao. Radio Date.
4: RDS non si ferma mai.
5: Scarica o aggiorna la nostra app.
4: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
5: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS
4: 100%. Grandi successi.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
7: Puoi provare Meclon Lenex?
8: Conosci Meclon Lenex?
7: Meclon Lenex.
8: Ce l'hai, Meclon Lenex?
9: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
10: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
12: Niente. A parte due carie e il ponte da sistemare.
11: Dai, poteva andare peggio.
12: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
11: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
13: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione.

0: protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
1: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
2: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriaturism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Fassanen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Questa estate accendi il tuo glow. Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Luisa, sei sicura che non vuoi un toy boy?
9: No, non vuole il toy boy. Ha detto un po' più grande di lei e quindi il toy boy... No, almeno non oggi, ragazzi, eh.

0: Robbie Williams featuring Nicole Minetti, Love of My Life, su RDS.
1: Sei proprio sciocco.
0: Perché sciocco?
1: No, sei proprio uno sciocchino.
0: No, c'era un ov in più, Love of My Life.
1: Però non hai fatto la voce.
0: Love of My Life.

0: deve rovinare le sigle perché ci devi parlare
1: sì,
0: sopra.
1: Sì, mi piace questa idea.
0: E non riesce. Le farò tagliare tutte a metà, perché tanto lui dopo 3 secondi smette di avere attenzione. È finita.
1: Non cazziarmi anche tu.
0: Luisa.
2: Dimmi, stupidino proprio,
1: Ma io ragazzi, io
2: ti
1: sinceramente
2: adoro,
1: ma...
2: Dimmi, ti adoro, dai, ti adoro.
1: No, mi adoro. Mi adoro, ma già mi hai detto, state zitto e stupidi.
2: Io dico quello, sai cosa? Io dico sempre quello che penso.
0: Ma invece
2: sbaglio.
0: Di apprezzare la sincerità. Vabbè. Allora, Luisa.
2: Tu sei meravigliosa.
1: Io devo stare zitto. Vabbè, allora vi
2: tu
1: lascio con Roberto.
2: Tu così.
0: Allora, Luisa, abbiamo trovato qualcuno interessato a te. E tu dicevi non chiamerà nessuno, tu non hai idea la sfilza
2: poverino.
0: Di messaggi.
1: Allora, se vuoi che ti diciamo tutti quello che pensiamo, qualcuno ha detto, oddio, qua e là, oddio, poverino. Cioè, qualcuno si è un po' dissociato da quello che hai detto, invece lui ci è cascato, eccolo.
0: Massimiliano,
2: no,
0: pronto?
2: Perché dire la verità, scusami, cos'è? Okay. Cioè...
3: Pronto?
1: No, prego.
0: Aspetta. Allora, Luisa, ti presento Massimiliano. Massimiliano, ti presento Luisa.
2: Ciao, piacere.
0: Allora,
3: ciao.
0: Luisa, adesso parliamo un attimo con Massimiliano, così gli chiediamo un po' di cose, va bene?
2: Assolutamente, sì.
0: Allora, Massimiliano, presentati.
3: La chiamo Massimiliano, abito a Settimo Torinese, ma sono nativo di Torino.
0: Mm-hmm.
3: Ho 59 anni.
0: Mm-hmm.
3: Sono di marzo.
0: Sì. Mm.
3: Anch'io, del 26 marzo del 67.
0: Ok.
3: Lavoro come agente di commercio, rappresento delle aziende che vendono ricambi, carrozzieri e meccanici.
0: Ok.
1: Carino. E cosa ti ha colpito di Luisa? Cioè il motivo per cui ci ha mandato il messaggio? Cosa ti
3: ha
1: piaciuto?
3: Veramente, te lo dico la verità, simpatia. Bene. Tantissimo. Sì, proprio tanto. Poi
1: sei corteggiatore? Diciamo che... Sei corteggiatore ancora?
3: Vabbè, sì, sempre.
1: Capito, Luisa, che esistono, hai capito?
2: Ho sentito, ma esistono nelle favole però.
0: Aspetta di incontrarlo, ma tu lo stai già uccidendo così.
1: Ragazza,
0: diamo una possibilità a Massimiliano, che è stato molto carino a mettersi in gioco, a volerti conoscere, perché
2: carino.
0: Davvero è stato molto colpito dalla tua telefonata. Massimiliano, vuoi chiedere qualcosa a Luisa? Oppure.
3: Ma ho sentito, che il lavoro fa. Visto che io sto attraversando un periodo non bellissimo, proprio per il fattore di anziani. Mi ha colpito.
0: Ci credo.
3: Non vado oltre perché non mi va di parlare.
0: No, ci mancherebbe, non lo devi nemmeno fare.
2: No.
0: Certo.
1: Luisa, al volo invece una cosa su Massimiliano e poi chiudiamo. Cosa vuoi, una curiosità?
2: La sensazione non sarebbe male, nel senso che lo trovo una bella persona.
0: Ok.
2: Io sono molto empatica, perciò il primo impatto poi è quello che conta.
1: Lui mi sembra, posso dirti che una cosa, mi sembra una persona seria, cioè che non sta qui per giocare, ma perché è curioso davvero di conoscerti. Questa è la mia impressione.
2: Però vedi che ti avevo detto che la mia simpatia punta sempre quella
3: come
2: che prevale.
3: Come nel film Ghost, dico idem.
0: Idem, idem, allora, mamma che mi hai ricordato, Massimiliano.
1: Carino, allora, questo
2: carino,
1: è il momento dei momenti, vai Robby.
0: Allora, Luisa e Massimiliano, vi volete scambiare i rispettivi numeri di telefono? 3, 2, 1?
2: Sì.
1: Insieme! Applausi anche Mauro! Grande.
0: Allora ragazzi, non ci lasciate così al buio, noi vogliamo sapere poi se vi siete visti, se vi siete sentiti, quello che volete raccontarci ovviamente, ok?
3: Va bene.
1: Allora io poi lo voglio dire a tutte le coppie, se poi una delle coppie si sposerà, io e Roberta al matrimonio dobbiamo essere invitati.
0: Io da Migella,
1: questo ve lo dico.
0: Allora ragazzi, voi rimanete
3: un attimo con calma.
0: Bravo. Massimiliano e Luisa, rimanete in linea così vi facciamo scambiare i numeri di telefono. Va bene, vi vogliamo bene ragazzi.
1: Ciao Luisa, Massimiliano, coraggio.
0: Love you.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: I Can't Wait, Bob Sinclair con Kaisa su RDS. Hanno scritto in tantissimi.
1: Sì.
0: E anche questa ragazza, quando fate questa cosa carina di far incontrare le persone e chiedere se si vogliono conoscere, sono sempre in macchina in autostrada che torno da lavoro e tutte le volte freno e vado più piano prima delle gallerie perché voglio sapere se dicono sì o no.
1: E voi possibile una cosa? Io che sono di solito abbastanza cinico e sì, distaccato, quando sento il sì, poi oggi l'hanno detto in contemporanea. Un piccolo brividino
0: che
1: mi
0: bello.
1: Viene perché insomma
0: sì,
1: che per me, per noi, insomma, attraverso noi,
0: certo,
1: due persone si conoscono, è una cosa bellissima.
0: Sono d'accordo, grazie a tutti voi che avete partecipato.
1: Yes.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza te.

0: Quasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Le news su RDS, buon pomeriggio a Cristiano Di Cosimo.
6: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
5: Subito dopo Enrico Mentana.
6: Partiamo dall'Iran. L'intesa con gli Stati Uniti sarà annunciata nelle prossime ore. Secondo l'emittente Al-Arabiya, l'accordo mediato dal Pakistan sarebbe addirittura d'arrivo. Prevede il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione a Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni americane. La politica proroga del taglio delle accise su gasolio e benzina fino all'8 giugno. Provvedimento sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato tra due ore. Previste anche misure a sostegno degli autotrasportatori in difficoltà a causa del caro carburanti. Crisi energetica, assicurare la stabilità dei prezzi dell'eurozona, l'impegno della BCE. Così la presidente Christine Lagarde in conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo a Nicosia.
7: La crisi energetica sta spingendo al rialzo l'inflazione, pesando sull'economia. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono sostanzialmente ben ancorate. Abbiamo anche discusso della risposta fiscale allo shock dei prezzi dell'energia e ho sottolineato che le misure fiscali dovrebbero essere temporanee, mirate e calibrate. Temporary, targeted and
6: tailored. Lo sport, ciclismo, Alberto Bettiol vince per distacco la 13ª tappa del Giro d'Italia. Alessandria Verbania di 189 km, il portoghese Eulalio conserva la maglia rosa. Tennis, Lucia Bronzetti accede al tabellone principale del Roland Garros, l'azzurra beneficia del ritiro dell'Ucraina Zavatska al terzo set. E siamo all'appuntamento con Enrico Mentana ai suoi 100 secondi. Buon pomeriggio Enrico.
8: Buon pomeriggio Cristiano, buon pomeriggio agli ascoltatori. È una tiritera continua la nostra, mi rendo conto che anche questi 100 secondi che sto per svilupparvi potevano andare in onda un mese fa o potrebbero andare in onda tra un mese, perché con Trump viviamo una sorta di giorno della marmotta in cui tutto ricomincia allo stesso modo, in alternanze tra minacce di guerra e prospettive di pace. Ma sembra questa volta che siamo davvero vicini a un accordo siglato da Washington e da Teheran che porrebbe fine alle ostilità attorno all'Iran. E questo sarebbe importante non soltanto per la causa della pace, non soltanto per evitare nuovi lutti, non soltanto per evitare nuovi guai al territorio di una nazione che è nella storia dell'umanità, come l'Iran e dei paesi che circondano quella nazione, ma anche perché gli effetti collaterali di quella guerra, di questa guerra, perché ancora è in corso prima della fine che auspichiamo delle ostilità, questa guerra ci ha riguardato con questi effetti collaterali di cui parliamo tutti i giorni, anch'essi l'energia, il caro benzina, i riflessi sull'inflazione, sull'occupazione, sulle prospettive. Ebbene, se tutto finisse oggi, se Hormuz riaprisse, tutto tornerebbe quasi nella normalità. Tutti dovrebbero rivedere al rialzo le stime e Dio sa quanto questa locuzione ci vorrebbe. Già da domani sarebbe bello sentire. Allora rifacciamo tutti i calcoli. Certo, le borse festeggeranno, ma quello lo fanno per antonomasia, per definizione, tutte le volte che arriva una buona notizia, salvo poi sprofondare quando ne arriva una cattiva. Ma in questo caso, Trump permettendo, Khamenei Junior permettendo, siamo davvero alla vigilia di una buona notizia. Ci sentiamo tra due ore qui su RDS.
0: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
9: Grazie al direttore Enrico Mentana, grazie. Ricomincia il Guerrilla, ricomincia, non si è mai fermato. Riprende il suo corso il Guerrilla Franchi Show. E adesso, tra due canzoni, ci sarà la vostra sequenza. Sì. Quante ne ascoltate durante la settimana di pezzi scelti da noi? Il venerdì a quest'ora la sequenza è la vostra, tre pezzi che scegliete, che ci potete richiedere.
5: Assolutamente, sempre attraverso la stessa modalità, 388-22-388-22. Mi raccomando, messaggio vocale, altrimenti non riusciamo a mandarvi in onda, in cui vi presentate e proprio venerdì ci dite le canzoni, le tre canzoni che vorreste venissero inserite nella vostra sequenza.
9: Ci penserà Francesco Cadente come al solito tra poco, e oggi te lo dico, è tutto funky.
5: Ah, però
9: uh-huh.
1: All'inizio di ogni ora
10: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
10: con un successo

0: Sienna Spyro, Die on this Hill su RDS. Ma perché ridi?
1: Tu pure spairavi quando parlavi. Ah, Sienna Spyro.
0: Io?
1: Perché ti ha dato fastidio il mio intervento
0: sul
1: finale.
0: Mamma mia, quel finale è stupendo. È entrato. Wow.
1: Ma io sono entrato nelle pause, nell'interintro.
0: Capito,
1: io ho fatto l'interintro.
0: C'è anche della musica da lascia stare. Cioè,
1: no, la musica era solo Wang.
0: Ribatto. Ma mi piaceva quel Wang.
1: A te ti piace tutto.
0: Ah,
1: meno
0: me piace, sì, non
1: a Roberta
0: Lanzanchi
1: piace tutto meno me.
0: Sì, ma no,
1: everything but me.
0: No. Tu ti devi posizionare nei momenti giusti.
1: Base,
0: sequenza.
1: Eccolo qua. Allora, la vostra sequenza. Intanto voi prenotatevi con le vostre richieste di 3 canzoni al nostro numero, eccetera, eccetera. Ma quella di oggi, tesoro?
0: Sì.
1: È tutta 70.
2: Ecco le mie 3 canzoni, così faccio contento Claudio. Ah. I'm your boogeyman, Ladies Night.

0: the groove and my friends gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike and I like to say hello. And to the black, to the white, to the red and brown, to the purple and yellow, get down.
1: Uè. Ragazzi,
2: non ce l'avevo messo il Rapper's Delight.
1: Sì, questo venerdì proprio. Regalo ragazzi. Vostra sequenza, più regalo, guerri, tutto gratis, ragazzi.
2: Beh, era un settantone meraviglioso. Grazie a Francesco Cadente che l'ha mixata.
1: Sì, questa musica
2: che RDS passava nei primi anni '80, l'abbiamo recuperata grazie appunto a voi.

0: pezzo meraviglioso, era il 1985, Everybody Wants to Rule the World, Tears for Fears, a chiudere questa sequenza mixata nel venerdì sera di RDS 2338, 22 maggio. Paolo Piva, Roberta Fiore, e tra poco parliamo di un'icona della musica mondiale che insomma da idolo dei teenager è diventata una leggenda globale ed è stato celebrato questo traguardo insomma in una maniera molto molto bella.
1: Beh, oggi abbiamo dato un'onorificenza insomma importante, quindi sarà protagonista lei, ma soprattutto siccome ci stiamo avvicinando all'appuntamento con Dance Affair, attenzione perché metteremo una versione remix

0: mix di un pezzo di Miley Cyrus, perché la protagonista è lei, che devo dirti non mi ricordavo, invece è bellissimo.
1: Vedi, serviamo anche questo, a scoprire chicche nascoste.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Biblical Eating. Mangiare come scritto nella Bibbia.
4: Cioè, vuoi fare il cibo religioso?
3: Perché se
4: quale
3: no...
4: sarà questo cibo religioso? Saranno gli strozzapreti? È la prima che viene in mente. Potrebbe essere la pasta fatta in casa e chiesa. Gli spaghetti al clero di seppia. I germogli di saio.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Domanda finale: lo sceglie chi risparmia?
7: Deposito Super Smart Premium.
8: Esatto!
6: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
10: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
11: Questa estate accendi il tuo glow. Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
12: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 GB in abbinata con Powerbank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
13: Inter, i campioni siamo noi. Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
1: Un traguardo straordinario per un artista che col suo nome ufficialmente inciso in lettere d'oro sul celebre terrazzo di Los Angeles ha fatto la storia.

0: sei introvabile.
1: RDS.
0: Ma se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le grandi successi,
2: 100% grandi successi, solo e solo grandi successi.
0: RDS.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee.

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Introvabile, lui è Bresh. Lei invece l'ha trovata la sua stella nella Walk of Fame.
2: RDS Music for You.
3: Music,
2: music
3: for You.
2: Music,
3: music for You.
2: Insieme a te.
3: Insieme a te, dove c'è musica.
1: Eh sì, parliamo di Miley Cyrus, Paolo, perché da idolo dei teenager a leggenda globale ha finalmente la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, un traguardo straordinario per lei che insomma col suo nome ufficialmente inciso in lettere d'oro sulla celebre Walk of Fame di Los Angeles consacra una carriera costellata da record, insomma lei partita dai tempi di Hannah Montana fino al trionfo planetario del suo pezzo memorabile Flowers fino al suo ultimo album Something Beautiful. Miley ha saputo davvero reinventarsi continuamente, dimostrando anche di essere una delle voci più potenti e versatili della musica internazionale.
4: Beh, insomma, deve essere una sensazione strana avere una stella sulla Walk of Fame ad Hollywood. Comunque è meritata tutta, tant'è che si dice, o meglio, i responsabili della Walk of Fame dicono: Miley merita questo riconoscimento perché ha lasciato un segno indelebile nell'industria dell'intrattenimento.

0: e molte ragazzine, ad esempio, molti ragazzi sono cresciuti con la sua musica, e non solo, perché lei ha recitato anche, oltre a Hannah Montana, aveva fatto anche Black Mirror, ad esempio.
1: Sì, lei è veramente un artista di Black tutto Mirror, tondo.
0: Veramente tantissime cose, tra le quali una marea di canzoni fenomenali, un remix che non ricordavo del pezzo con Mark Ronson, Nothing Breaks Like Heart, remixato da Don Diablo, secondo me è bellissima, ed è questa qui, senti che roba.

0: suona bene sto pezzo di venerdì sera, ci sta benissimo. Tra l'altro, insomma, per lei un sogno che si realizza, perché ha ricordato durante il discorso di induzione che con grande emozione, quando da bambina, appena arrivata a Los Angeles da Nashville, passeggiava di notte su quel leggendario viale insieme al papà, guardando le stelle dei grandi che poi l'hanno ispirata, e oggi quella stella è sua. Tra l'altro c'era anche alla cerimonia Donatella Versace, sua grandissima amica, che ha fatto un discorso stupendo descrivendola come una combattente, una ribelle, una forza positiva. Ha detto: incoraggia tutti, incoraggia anche me, i suoi fan, ad essere appunto coraggiosi in tutto ciò che facciamo, e soprattutto non preoccuparci mai di ciò che pensano, dicono gli altri, purché ci crediamo fermamente.
1: Complimenti a Miley Cyrus, quindi, che da oggi è la sua stella nella Hollywood Walk of Fame.
2: RDS Music for You. Music, music for you. Music. Music.

0: ascolti di RDS.
1: RDS 100% grandi successi.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro insieme a Giorgia, superstar alle 23:56-57 in questo istante di questo venerdì 22 maggio che sta per finire, tra poco è mezzanotte, allora. E non solo arriva il Dance Affair, ma è anche il compleanno di Paolo Piva.
1: È vero, vero,
0: a
1: vero.
0: Cui bella, regaleremo bella. Un bel buon compleanno.
1: Sì, grazie mille. Devo dire che funzioni come signora dell'ora esatta.
0: Bene, grazie per rilegarmi a questo. Pensavo di meritare di più.
1: Senti, allora, Dance Affair, a proposito, vero, è il mio compleanno, quindi facciamo festa con Dance Affair. Quello che potete fare con Dance Affair, poi ve lo facciamo noi il regalo, è dirci qual è la canzone che volete ballare stasera, utilizzando il termine ballare che è come una chiave, no? Come una password per, certo, la nostra intelligenza artificiale, che quindi poi capisce che quello è un messaggio da utilizzare. Se ci dite quale canzone volete ballare, noi ve la mettiamo, ma proprio così. Senti,
2: voglio ballare la miglior canzone dance del mondo, Children di Robert Miles, Domenico da Pistoia.

0: un bel pezzo, esatto, di storia della musica trance e non solo dance. Questo è un po' il mood in cui dovete entrare, noi vi aiuteremo insomma a farlo, quindi mandateci un messaggio vocale al 38822 38822, voglio ballare con la canzone che avete voglia di ascoltare, tra poco ve la mettiamo.
1: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Mentre ci mandate i vostri messaggi con la canzone che volete ballare stasera, noi scopriamo insieme che cosa succede, ce lo racconta Lao Petrilli dalla redazione.
4: Un saluto a tutti. Iran, Stati Uniti, divergenze ancora profonde nel negoziato con gli americani, dicono dalla Repubblica Islamica. La guerra finirà presto, insiste dal canto suo Donald Trump. Le parole del presidente in un comizio nello stato di New York, il sito Axios però riferisce: Trump, frustrato, potrebbe lanciare un'ultima grande operazione militare per dichiarare la vittoria e chiudere il conflitto. Roma in serata, Consiglio dei Ministri, disco verde alla nuova proroga del taglio delle accise fino al 6 giugno sui carburanti e allo stanziamento di ulteriori 200 milioni per l'autotrasporto. I camionisti sospendono lo sciopero dei tir. Domenica mattina a Bra la commemorazione funebre di Carlo Petrini, morto oggi all'età di 76 anni, fondatore di Slow Food Terra Madre, ricordato anche dal Presidente della Repubblica. Lascia un grande vuoto le parole di Mattarella. Sport, calcio, dramma Bari nei play-out di Serie B. I pugliesi pareggiano 0-0 col Sudtirol e scendono in C. Alto Tesini salvi per il miglior piazzamento in classifica. In A, Fiorentina-Atalanta finisce 1-1. Domani, prima di Bologna-Inter, la premiazione di Di Marco, risultato miglior giocatore del campionato. In programma anche Lazio-Pisa. Formula 1, sarà la Mercedes di George Russell a partire davanti a tutti nella sprint race del Gran Premio del Canada. Dietro di lui Kimi Antonelli, quinto e sesto posto per le Ferrari con Hamilton e Leclerc. Questa è RDS.
5: Let's go. Mezzanotte ed un minuto, signore e signori, facciamo tutti insieme il buon compleanno a Paolo Piva.
3: Grazie, è vero, è il mio compleanno, quindi grazie.
5: Tanti auguri a te.
3: Grazie.
5: Tanti auguri a te.
3: Lo sento l'affetto, e anche degli ascoltatori stanno scrivendo, quindi sono contento, grazie.
5: Quanti ne compi, Paolo? Dai, vogliamo
3: tanti,
5: sapere.
3: Tanti. Cioè, allora c'è un 5 davanti.
5: E poi c'è
3: un 3 dietro, è un 3 dietro.
5: Ah, dai, bene. Sì. Sei esattamente a metà secolo.
3: A metà, sì, un po', sì, un po' di più.
5: Poco superato da poco. Dai, che poco sei un più. Giovincello, ti si può vedere in tutto il tuo splendore, ricordiamolo, sul 265 del digitale terrestre.
2: Di ogni ora.
0: I tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
0: con un successo sempre.

0: Ti conosciamo bene. La musica che ami 24 ore su 24.
1: RDS 100%. Grandi successi, grandi successi.

0: Elizabeth Taylor, Taylor Swift a chiudere quest'ultima sequenza mixata a nostra disposizione in questa mezzanotte 16. Ormai è diventato sabato 23 maggio ed è anche il compleanno di Paolo Piva.
1: Grazie.
0: Infatti, come festeggerai?
1: Ma guarda, oggi penso con un pranzo tra amici, parenti, insomma una cosa divertente e non esasperante, anche perché sei con dei figli, cioè comunque non è che certo. Puoi prendere oggi vado in Ibiza.
0: Ma cosa ti regalerai?
1: Sta arrivando dall'Inghilterra.
0: Vogliamo sapere cosa?
1: Non lo posso dire ancora, non lo so, perché è un regalo a sorpresa, però so che sta arrivando dall'Inghilterra, quindi vedremo, vi racconterò.
0: Wow.
1: Grazie a chi mi dice non ti preoccupare, non sei più vecchio, sei solo un po' più vintage, che è un bel modo di vedere la vita.
0: Che comunque la tua somiglianza a David Guetta rimane sempre la stessa, ricordiamolo, che insomma
1: fondamentale.
0: Il tuo fascino lo mantieni anche negli anni.
1: Non ho gli stessi regali di Guetta, lui sicuramente di più e molto meglio.
0: Ma già che arriva da Londra, secondo me.
1: Dall'Inghilterra, secondo me è già una bella cosa. Volevo dirvi invece, vuoi ricordarvi che siamo all'interno di Dance Affair, quindi da questo momento diventiamo un club e quindi chiedete voi quello che volete ballare stasera e noi ve lo mettiamo, basta un audio WhatsApp al 388 22 388 22, così.
2: RDS, sta tornando dal lavoro e la canzone che vorrei ballare è Feel This Moment di Pitbull e Christina Aguilera. Ciao!
1: Ciao.

0: si chiama Dance Affair. Dovete mandare un messaggio al 38822 con un vocale in cui ci dite voglio ballare la canzone che volete ascoltare in questo momento.
1: Se volete, tra l'altro, se la volete ballare e non conoscete il titolo della canzone,
0: canticchiatela,
1: che noi ve la mettiamo lo stesso qui, appunto, tra poco. Dance Affair.
2: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
3: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
4: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
3: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni

0: Sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
1: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
0: Info e regolamento su rds.it.

0: polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fineri.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
10: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
11: Deliveroo!
10: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
13: Siamo ufficialmente entrati nel weekend e quindi vogliamo sapere giustamente che tempo farà nelle prossime ore. Ce lo dicono i nostri amici di Trebi Meteo.
14: Un primo fine settimana dal sapore estivo su buona parte della nostra penisola grazie ad un anticiclone subtropicale molto robusto e ben saldo sul territorio. Il tempo non solo resta stabile, asciutto ed assolato, ma il clima è caldo di piena estate, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con temperature massime prossime ai 30-32 gradi e vi anticipo in ulteriore aumento nell'avvio della nuova settimana. Ventilazione ancora moderata a tratti tesa da nord sul medio-basso versante adriatico, al sud temperature lungo le coste più contenute. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
15: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Ci siamo a venerdì sera, quindi c'è l'appuntamento con il nostro Dance Affair. Qual è la canzone che volete ballare stasera?